in rosso. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista, bloccati la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver.

0: rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
1: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
2: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
1: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La cronaca, sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata da ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Castelmale di Stabia, una giovane poco più che maggiorenne, attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito, Sean Michieli, di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo, una perizia sui resti del barchino della coppia crollato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi.
4: RAI, Radio 1 Sport.

perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro è anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno, sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo, ma non c'è più tempo. Zero.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, la guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo e l'allargamento del conflitto. L'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
2: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Callas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui li ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Nazza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social.

0: ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso.
2: Rai, Radio 1 Sport.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. È un caccia della NATO ha abbattuto questa notte un drone sulla Lituania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo il Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi portati nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. Il corrispondente.
2: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: E torniamo in Italia con la politica, legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Ma il confronto tra i partiti resta aperto. E veniamo alla cronaca. Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduto a Castellammare di Stabia a una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacerla. Invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Donna ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano ora i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Michieli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colata a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E nel Regno Unito un uomo di 60 anni ha confessato di aver drogato e stuprato la moglie per più di

0: e senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un 13° avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito.
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: 2.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. La guerra in Ucraina, nella notte fuoco incrociato, esplosioni a Kiev, in Russia un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici, Zelensky concorda ma rimane cauto, vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Nella notte un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO e dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, l'allargamento del conflitto. L'Europa è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
3: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il core per il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO, Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social. Ora è finito in carcere.
4: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti

0: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura l'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Zelensky concorda ma rimane cauto, mentre il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Ma è stata anche questa una notte di fuoco incrociato, esplosioni a Kiev e Russia. Un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online, mentre un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania. L'inviata a New York.
2: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera, ma il confronto tra i partiti resta aperto.
3: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza. Si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
4: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
3: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
5: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgio Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupato solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
3: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella. Insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La cronaca. A Castellammare di Stabia, una giovane poco più che maggiorenne è stata sequestrata in una cantina, immobilizzata e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social. L'aguzzino, un 26enne, è stato arrestato. E a Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Ora indagano i carabinieri. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria. Sentiamo allora Biagio Prisciano, film CISL Taranto.
6: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
1: E continuiamo con l'offerta, la prima fase dell'offerta pubblica di scambio acquisto TIM composta al 66,6% del gruppo che si è chiusa. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E chiudiamo con lo sport, il calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese finisce 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma che batte il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6. e linea alla programmazione di Radio 1.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra russo-ucraina in primo piano. Donald Trump annuncia un accordo per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici. Obiettivo: contenere i rincari di carburanti. Zelensky pronto alla tregua ma chiede garanzie. Putin sarebbe riluttante, afferma il Financial Times. E sul terreno gli attacchi alle infrastrutture continuano. Colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev. Fonti di Mosca parlano invece di un attacco ucraino su un impianto petrolchimico a Syzran. Intanto in Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Altro scenario di tensione: Hormuz, esplosione su una petroliera panamense nello stretto dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i Pasdaran, secondo cui stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso invece gli alleati di Teheran, i ribelli yemeniti Houthi, avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Il corrispondente.
2: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Mocha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Djibouti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Siamo in Italia, oggi in Senato voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazione di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Termina tra poco meno di un'ora, alle 7, lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Dopo l'assemblea davanti allo stabilimento ieri mattina e l'occupazione della strada provinciale, domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo la conferma dello stop dell'area a caldo di Taranto da parte della Corte d'Appello di Milano. Siamo alla cronaca: sequestrata per ore in una cantina, violentata da un giovane conosciuto sui social. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ad una 22enne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato. Il 26enne è stato dunque arrestato. L'ultimo saluto ad Emma Bonino dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa dell'emissione di cenere lavica in atmosfera. E siamo allo sport, il calcio con le ultime partite della 4ª giornata di Serie A.
3: Ci sono solo Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e dietro le due capoliste incalza il Como che aggancia la Lazio al terzo posto. Senza sorprese dunque gli ultimi posticipi della 4ª giornata di campionato. Al Meazza altra vittoria in rimonta dell'Inter, 5-3 all'Udinese, passata nel primo quarto d'ora con Abamka ed Ekelenkamp, complice un'incertezza del portiere Martinez. Intorno alla mezz'ora la splendida rete da fuori area di Carlos Augusto e il diagonale di Barella. Nella ripresa, a senso unico, il sorpasso firmato Turan Esposito Bonny, nel finale rete di Ghie. A Torino di nuovo protagonista la coppia d'oro di Bala-Malen, poco prima dell'intervallo preciso assist dell'argentino e gol dell'olandese. Nel recupero della ripresa il 2-0 di Pisilli e sabato in calendario lo scontro diretto dell'Olimpico. Continua a vincere anche il Como 2-1 al Parma nel suo esordio casalingo in campionato dopo 3 trasferte di fila. Al Sinigaglia reti di Ramon, Caichi e Romero. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7:00.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Tregua energetica, Trump annuncia il sì di Mosca e Kiev allo stop ai raid sulle rispettive infrastrutture, ma nella notte ancora attacchi, caccia NATO abbattono un drone sui cieli lituani. Petrolio e carburanti, nuovi rialzi, i missili degli Houthi all'Arabia Saudita e la chiusura dell'oleodotto che gira Hormuz fanno salire il prezzo del greggio a $110, su anche il gas. Abusata e minacciata di morte, orrore a Castellammare di Stabia, 26enne arrestato per aver sequestrato e violentato per ore una ragazza adescata sui social. Calcio, inarrestabili Inter e Roma vincono contro Udinese e Torino e sono in testa a punteggio pieno. Sabato all'Olimpico lo scontro diretto, bene anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Trump, lo avete sentito dai titoli, ha annunciato un accordo tra Ucraina e Russia, obiettivo escludere le infrastrutture energetiche dalle liste dei bersagli, ma nessuna delle due capitali conferma e tra l'altro gli attacchi continuano.
3: L'Ucraina colpisce un impianto industriale nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev. Operazioni che non sembrano confermare l'annuncio del presidente Trump di un accordo tra Mosca e Kiev per sospendere gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Poche righe affidate al Social Truth, nelle quali Trump dava per conclusa l'intesa e sosteneva che l'aumento dei prezzi del diesel in America oltre $6 al gallone, un rincaro del 61% rispetto allo scorso anno, sia da attribuirsi alla guerra tra Russia e Ucraina. La guerra di Biden, come la battezzerà Trump, e non al conflitto in Iran che il presidente ha effettivamente scatenato. In realtà né Mosca né Kiev avevano confermato l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, affermava che se gli Stati Uniti riuscissero a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterebbe le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev a corto di difese antiaeree. In Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia della NATO e intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
2: Altro fronte di tensione, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita. Resta alta la tensione intanto nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E abbiamo parlato, insomma, di crisi internazionali, crisi che si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso, questa notte quotazioni del greggio rialzo dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico.
4: Petrolio, gas e carburanti. Tornano a scaldarsi i prezzi e sale l'allarme per famiglie e imprese. Il Brent gravita in zona $110 al barile, spinto dalle tensioni nel Golfo Persico e dallo stop all'oleodotto saudita est-ovest. Colpita da un attacco, l'infrastruttura resterà in gran parte fuori servizio per diverse settimane. È un passaggio strategico per portare il greggio verso il Mar Rosso, girando lo stretto di Hormuz. Il gas intanto supera gli €81 al megawattora. Gli industriali temono quindi nuove ricadute sui costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il decreto bollette. Il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, assicura interventi per famiglie, imprese, settore pubblico e mobilità per ridurre la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
2: La legge elettorale oggi in Senato ha atteso il via libera finale al testo, che poi tornerà alla Camera, dove si sposterà anche lo scontro tra opposizione che criticano in maggioranza chi difende la norma.
5: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
5: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi del centrodestra. Una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
0: Un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
5: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E sta terminando in questi minuti lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani invece l'incontro sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento

0: film CISL d'Italia.
1: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
0: La cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È arrestato un 26enne.
2: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici e ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
0: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Ancora nessuna traccia della donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nella laguna di Venezia, ha costato la vita a suo marito, 25enne.
3: A 4 giorni dalla tragedia, le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia al suo aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo di Gabriella Querino. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono anche con l'aiuto di un elicottero e dell'ecoscandaglio, ma finora è stata recuperata solo la borsa della 26enne e il barchino distrutto in cui si trovava insieme al marito, Sean Micheli, affondato dopo lo scontro con un taxi nautico all'alba di sabato. Sul corpo dell'uomo, morto dopo 2 giorni in ospedale, la procura ha ordinato l'autopsia. L'esame servirà a ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tassista, che viaggiava da solo verso l'aeroporto ed è l'unico indagato nell'inchiesta per omicidio nautico, avrebbe detto di non essere riuscito a schivare il barchino, che avrebbe attraversato al buio il canale in un punto in cui non ci sono telecamere. Difficile stabilire se il taxi procedesse oltre la velocità consentita. Di certo l'impatto è stato devastante per la piccola imbarcazione, che è colata a picco. Le due vittime si erano sposate a giugno. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la moglie, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. Simone Zazzera, GR1.
0: Oggi a Roma i funerali in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno le più alte cariche dello Stato. Ieri sera in piazza del Campidoglio la veglia civile.
4: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
5: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
4: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
6: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
4: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi, alle 12.30, i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione delle attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa delle emissioni di cenere lavica in atmosfera. Parliamo ora di meteo. Dopo l'estate piovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con grande probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche, sbalzi dal caldo al gelo. Sono gli effetti a catena innescati dall'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno periodico

0: del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Intanto, oggi sull'Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
0: Kandinsky a Roma, 70 dipinti del pittore russo che tra l'800 e il 900 ha aperto la strada alla pittura astratta. Sono in mostra da oggi fino al 14 febbraio a Palazzo Bonaparte.
2: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
3: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
2: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
4: La collezione più importante al mondo delle opere di Vasily Kandinsky.
3: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
2: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
3: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: E siamo allo sport, calcio, vincono tutte le bighe nei posticipi della 4ª giornata di campionato.
5: Inter ancora di rimonta, Roma sempre nel segno di male, né così le due in vetta restano appaiate a punteggio pieno in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. I campioni in carica di Chivu a San Siro contro l'Udinese vanno sotto di 2 reti, come già accaduto contro il Napoli. Poi si svegliano nel Festival del Gol Carlos Augusto, Barella e 3 attaccanti, Thuram, più Esposito e Bonny, con Lautaro rimasto in panchina. Nota stonata l'altro Martinez, quello tra i pali, ancora incerto sulle reti dei friulani, 5-3 al Meazza, e risposta ai giallorossi di Gasperini, che nel tardo pomeriggio in casa del Toro avevano già messo la quarta, trascinati ancora dall'attaccante olandese, 6° sigillo in campionato, con Pisilli a chiudere i conti nel recupero. Ma alle spalle della coppia di testa, occhio sempre al Como, 2-1 al Parma e 3° posto in condominio con la Lazio. Oggi gli ultimi 2 incontri del 3° turno di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa, in palio 1° posto agli ottavi rispettivamente contro la stessa Inter e il Napoli. E di 1° posto agli ottavi è già certa l'Italvolley maschile, che torna in campo questa sera per la 4ª gara del girone europeo contro la Repubblica Ceca, sempre a Modena alle 21:05. I ragazzi di De Giorgi possono blindare il primato nel gruppo A. Guido Ardone, GR1.
0: A Los Angeles nella notte gli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che come ogni anno premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo.
6: Nightcrawlers, let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
0: Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientato in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widow's Bay trionfa come commedia. Grande emozione e standing ovation all'assegnazione del Bob Humanitarian Award.
7: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina sulle note di Ritorno al Futuro. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Le 7:15, la linea Voi Reggere Regionali, poi Radio Anch'io, temi di oggi, prezzi del petrolio e gas scrizzati massimi con la crisi negli stretti, poi la sicurezza dell'intelligenza artificiale. A più tardi.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
9: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
10: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
8: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
11: Ra Rai Radio 1 Sport.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

argomento un'autopsia, ad ogni complimento l'allergia. Non so se sei mai stata dalla mia, un tarlo poi diventa malattia. Siamo passati da telepatia a non sentirci come in galleria. L'utopia che quel biglietto fosse vincente, resteremo col dubbio per

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: GR1.
1: Trump, Chelsea di Mosca e Kiev allo stop ad attacchi su infrastrutture energetiche. Zelensky chiede garanzie. Putin tace. Nuovi raid nella notte. Caccianato abbattono un drone sui cieli lituani. Borse giù, petrolio e carburanti su, ancora rincari dopo la chiusura dell'oleodotto saudita che aggira Hormuz, colpito dagli Houthi, greggio a $110 al barile. Legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, poi il testo tornerà alla Camera, scontro, maggioranza, opposizioni anche sull'aumento delle firme per presentare nuove liste. La tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro frena la valanga di merci dalla Cina. Al GR dall'Agenzia delle Dogane un primo bilancio. L'addio a Emma Bonino alle 12.30 in Campidoglio, i funerali laici di Stato, ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. Dal caldo al gelo, anche autunno e inverno saranno all'insegna di sbalzi ed anomalie climatiche, effetti a catena del riscaldamento globale, le previsioni del climatologo del CNR. Non chiamatelo semplicemente concerto. Gli Oasis confermano le uniche tappe italiane del loro tour 29 e 30 luglio a Roma e sarà l'evento musicale del 2027, già partita la corsa ai biglietti. Calcio verso il big match, Inter e Roma sempre a punteggio pieno e sabato lo scontro diretto all'Olimpico nei posticipi della quarta giornata. Vince anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque resta l'allarme dei rincari di carburanti legati alle crisi internazionali in atto. A tal proposito Trump annuncia un accordo tra Russia e Ucraina per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici, ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche i big dell'intelligenza artificiale che hanno lanciato l'allarme chiedendo di rallentare lo sviluppo del settore. Sentiamo l'inviata.
2: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima in tema di intelligenza artificiale e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici. Tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato uno dei capisaldi delle politiche ambientaliste degli ultimi anni e eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa e non poco il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran, e annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Scetticismo di Mosca e Kiev dunque, che continuano ad attaccarsi reciprocamente prendendo di mira proprio le infrastrutture energetiche.
3: Sul campo non si colgono indizi che inducano a pensare che Ucraina e Russia abbiano raggiunto un accordo, al contrario. Secondo fonti russe l'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev e al di là delle smentite sul terreno affidate agli ordigni, né Mosca né Kiev confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, Russia e Ucraina avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno e ad abbandonare la strategia del buio e del freddo che Mosca inaugura in ottobre, sin dal primo anno di guerra, per piegare la volontà di resistenza della popolazione dell'Ucraina, i cui arsenali non posseggono un numero sufficiente di intercettori per contrastare la minaccia dei missili delle forze di invasione di Mosca. E sul fianco orientale della NATO, in Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia dell'Alleanza e intercettano un drone. Nello spazio aereo di Vilnius, le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
1: E c'è tensione anche sul fronte medio orientale, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Nel Mar Rosso continua invece l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E le crisi internazionali si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso nella notte, quotazioni del greggio a $110 al barile, in rialzo dunque dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico. Per quanto riguarda i costi della benzina, supera in media i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio vola oltre i 2,21. E torniamo alla guerra russo-ucraina. Al centro della plenaria anche di Strasburgo e Bruxelles invece gli ambasciatori dei paesi europei hanno prorogato di una settimana le sanzioni contro il Cremlino. L'inviata.
2: Il COREPER, Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino al 22 settembre. Una sola settimana, ma dovrebbe permettere un attento esame delle proposte di rinnovo delle misure. Mentre la preoccupazione che la guerra ibrida in cui l'Europa è coinvolta si trasformi in un'escalation con la Russia serpeggia anche nei corridoi delle istituzioni dell'Unione ed è tra i temi più sentiti anche della plenaria in corso qui a Strasburgo. L'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Callas, si scaglia contro il Cremlino dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochi metri dal confine polacco di 2 giorni fa. È un messaggio per dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo avere paura, dice. Per il segretario generale NATO, l'attacco al treno dimostra che Putin è disperato. Così Rutte, che incita all'unità dei paesi del

0: Ed Europa, con alleanze strategiche, offre una sponda a Bruxelles. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Le elezioni in Svezia, ancora incerto il risultato definitivo in attesa dello spoglio dei voti per corrispondenza. Il centro-sinistra al momento in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra, ma una coalizione guidata dal Partito Socialdemocratico per ora resta solo sulla carta, visto le divisioni sul fronte progressista. Il premier uscente Ulf Kristersson, leader dei moderati, al momento non riconosce la vittoria al campo avversario. Il conteggio definitivo dei voti a distanza è atteso per domani. E la Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza nelle elezioni di metà mandato a novembre. La Casa Bianca aveva ordinato ai singoli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori intenzionati a ricevere la scheda elettorale a domicilio. Una procedura incostituzionale, peraltro difficile da attuare, secondo la Corte Suprema. Torniamo in Medio Oriente, precisamente in Israele, dove il governo attacca NASA, il documentario su Gaza realizzato da autori israeliani.
2: La controversia sul documentario NASA, nata alla mostra del cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critiche alla condotta dell'esercito. Sempre il Likud si è scagliato contro il presidente dell'associazione dei registi, candidato nella lista di Eisenkot, accusandolo di non aver impedito la diffusione del documentario. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Alle 8 e 9 minuti in punto, la legge elettorale, terminato al Senato l'esame degli emendamenti, oggi atteso il via libera finale, poi il testo tornerà alla Camera.
3: Nessuna modifica, la maggioranza si prepara al voto con l'obiettivo di approvare lo stesso testo in tempi brevi anche alla Camera e non escludendo l'ipotesi fiducia. D'altra parte, sull'impianto della legge elettorale, sintetizzato così dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il centrodestra non ha dubbi.
4: Chi vince ha la maggioranza per governare, questo è un fatto abbastanza semplice, dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
3: Orientamento ormai definito anche sulle preferenze e sull'aumento delle firme necessarie per le nuove liste, una misura che porta Progetto Civico di Alessandro Onorato a manifestare di fronte a Palazzo Madama, con lui Rifondazione Comunista, ugualmente colpita dal provvedimento, e in segno di solidarietà molti esponenti delle opposizioni. Meloni è entrata in Parlamento con 40.000 firme, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ora ne chiede 400.000.
5: Non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta che già siede al Parlamento.
3: I progressisti già annunciano ricorsi alla Consulta contro un testo che dicono serve solo a evitare la sconfitta della maggioranza e, con i capilista bloccati, impedisce agli elettori di scegliere. Lucio Bondi, GR1.
1: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Obiettivo raggiunto, la tassa comunitaria sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei ha frenato la valanga di merci in arrivo soprattutto dalla Cina. Introdotta il 1 luglio, 3 euro per spedizioni di valore inferiore ai 150, aveva come finalità proprio quella di eliminare una vecchia esenzione doganale che di fatto finiva per avvantaggiare i colossi dell'e-commerce asiatico a basso prezzo. La nostra intervista a Sergio Gallo, direttore della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane.
6: Dal 1 luglio il calo che abbiamo registrato è di circa il 39%, in linea anche con altri paesi dell'Unione Europea. Il gettito complessivo del dazio in questo bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per ogni spedizione di circa 8,66 euro.
7: Sono cambiati in questi due mesi i comportamenti di acquisto o di vendita online per i

0: marchi sotto i 150 euro di valore?
1: Non tanto dal punto di vista degli acquirenti, quanto dal punto di vista degli operatori economici che si sono attrezzati per cercare di accorpare i prodotti da spedire di sotto i 150 euro.
0: Ci sono furbetti sia tra chi compra sia tra chi spedisce, diciamo nel 98% dei casi dalla Cina?
1: Questo dazio colpisce la categoria merceologica, e quindi se nel pacco ci sono più prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, ovviamente il dazio si moltiplica, e quindi il rischio è quello di classificare sotto un'unica unità merceologica prodotti che hanno natura differente.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: Si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di TIM Composte al 66,6% del gruppo, lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, ricordando che gli azionisti della società di telecomunicazioni hanno tempo fino al 25 settembre per aderire. Sentiamolo.
3: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo, e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
2: Questa era Radio 1, siamo alla cronaca con l'incubo vissuto da una giovane di 22 anni in provincia di Napoli, adescata sui social, è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina, arrestato un 26enne.
4: Con un termosifone ha bloccato la porta della cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia, dove l'aveva attirata con l'inganno, le ha tolto di mano il cellulare con la scusa di usarlo per fare luce nel buio di quell'anfratto, e poi sono iniziate le violenze brutali durate oltre 3 ore. È un racconto da brividi quello reso da una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 agosto e il 3 agosto scorsi. Inutili le sue suppliche, il suo aggressore le ha stretto le mani intorno al collo, quasi soffocandola, le minacce: io stasera ti uccido. Un mese di indagini poi alla svolta. I carabinieri hanno arrestato Romolo Russo, 26 anni. I due si erano conosciuti sui social. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento fissato per la mattina del 2 agosto. Il giudice per indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Russo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A confermare il racconto della vittima i referti medici ospedalieri, i rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e le testimonianze delle persone con le quali la ragazza si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Nel Regno Unito un caso analogo a quello di Gisèle Pelicot. In Francia un 60enne ha ammesso di aver drogato, stuprato e filmato a sua insaputa la moglie per più di 20 anni.
5: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un 13esimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
2: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo forse è partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021.
6: No al differimento, ovvero alla sospensione della pena, è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che dunque respinge la richiesta avanzata dal legale di Mario Roggero, che in carcere sconta 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, due malviventi e averne ferito un terzo. Il differimento era stato chiesto in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla... dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. E dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'ultimo saluto è Emma Bonino, chiusa la Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato, ci saranno anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio a Roma una veglia civile in ricordo.
7: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
8: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre al nostro cuore.
7: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
9: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppi esigenze, troppe curiosità.
7: Da Piazza del Campidoglio, Roma, sogna. Federico Mello, GR1.
2: 20 anni fa la morte di Oriana Fallaci, tante le iniziative per ricordare la grande giornalista e scrittrice. Firenze, la sua città, le dedica un giardino nell'area davanti alla Fortezza d'Abasso, già intitolata a suo nome. Previste anche convegni e mostre su Rai 3 nel primo pomeriggio e stasera su Rai Storia, raccontare Oriana Fallaci, il programma Passato e Presente. Le altalene del meteo, dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo.
4: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media, ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
10: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, ha un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
4: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
10: Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
4: Che fare?
10: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra, da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: A Los Angeles ora per la notte degli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che, come ogni anno, premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo. Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientata in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widdowsbay trionfa come commedia. Grande emozione, standing ovation all'assegnazione del Bob Human Italian Award.
11: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
2: A Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina, il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Attesa finita per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher hanno finalmente confermato le tappe del tour 2027. Si parte da Glasgow il 21 maggio, poi 11 concerti da 60.000 persone a sera nella loro Manchester, a seguire Monaco, Barcellona, Parigi fino a Boston e Las Vegas, passando per Roma. Le uniche due date italiane saranno allo Stadio Olimpico.
12: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, ma contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non saranno il 24 e il 25 luglio. Le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2027. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi, dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi apparso sullo Stadio Olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Per quelli che non ci riusciranno, non resta che consolarsi per il momento con il documentario sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, in questi giorni al cinema. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Le 8:22 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
13: Salvatore, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. Che cosa succede sull'intelligenza artificiale? Cerchiamo di spiegarlo. L'allarme di Amodei, Trump che dice ci penso io, la Cina sospettosa e insomma capire un po' quello che accade.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento da ascolto e di giornata, vi lascio la pagina sportiva e il GR torna con voi come sempre alle 9.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
22: GR1 Sport.
0: Guido Ardone al microfono. 4 su 4 in campionato. Inter e Roma calano il poker di successi consecutivi, restano in testa a punteggio pieno e si preparano ora al più che mai atteso scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Cominciamo dai nerazzurri, campioni in carica, ancora di rimonta a San Siro, come già accaduto contro il Napoli. Concedono ben due reti, poi l'impetuoso risveglio. Il nostro inviato.
1: Prima del riepilogo dei marcatori, 8 reti segnate nella sfida tra Inter e Udinese, con i nerazzurri che hanno vinto 5-3, il senso della partita stessa, con un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato, la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato. Così Cristian Chivu.
22: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
1: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runajić, da rivedere la squadra bianconera friulana. Nel finale, come promesso, il riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Kelecamp 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito, ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyo. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
0: Ancora prima nel tardo pomeriggio, il 2-0 esterno della Roma in casa del Torino, nello stesso stadio dove era iniziato il percorso in giallorosso dell'attaccante che sta letteralmente trascinando a suon di gol la squadra di Gasperini.
23: 18 gennaio, 8 mesi fa, l'esordio giallorosso con gol di Donny Malen, proprio a Torino, stesso campo del suo 20° centro in A, sesto in questo campionato, soprattutto della rete a fine primo tempo che indirizza la Roma verso la sua quarta vittoria di fila, punteggio pieno. Prima metà gara dominata, seconda combattuta e faticosa, poi sigillata da Pisilli, soddisfazione di mister Gasperini.
24: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra, abbiamo dovuto anche tirar fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello, è stata una partita più difficile.
25: Rai Radio 1 Sport.

0: Lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Cresce la tensione tra NATO e Russia nel nord Europa. Un drone abbattuto da jet italiani in Lituania. Incidente sfiorato tra una fregata russa e un elicottero danese nel Baltico. Mosca e Kiev intanto continuano gli attacchi su obiettivi energetici, smentendo l'accordo annunciato da Trump.
3: Hanno mancato di poco l'elicottero danese e due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa al largo della costa del paese scandinavo. Il velivolo era impegnato in una missione di routine, fotografava l'unità navale russa in navigazione. Copenaghen convocò l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, mentre sul fianco orientale della NATO due caccia Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato un drone penetrato nello spazio aereo di Vilnius proveniente dalla Bielorussia. Le autorità lituane non hanno accusato direttamente la Russia della violazione del proprio spazio aereo. E dal fronte di guerra russo-ucraino non ci sono indizi che inducano a pensare che Kiev e Mosca abbiano raggiunto un accordo sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciato dal presidente Trump. L'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, secondo fonti russe. Mosca c'entra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburante a Kiev. Né la Russia né l'Ucraina confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, scettico e diffidente, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico e le porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev. Enzo Arcieri, GR1.
2: Altro fronte, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, costretta anche a chiudere un oleodotto colpito da droni. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Notizie queste che fanno registrare nuovi record nei prezzi degli energetici e andare in rosso le borse. Per sapere come sta andando ora, ad inizio di contrattazioni per i mercati europei, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Sì, non si allenta la pressione sui prezzi dei beni energetici. Quello del petrolio Brent ieri ha sfiorato i $110 al barile per poi chiudere a 105, oggi riprende a salire di circa il 2%, supera i $107.50, più 10% nella settimana, più 9% nella settimana sempre anche per il gas, che supera gli €83 al megawattora, anche perché c'è una corsa a riempire gli stoccaggi in Europa. Le prospettive di un aumento dell'inflazione fanno anche salire i rendimenti dei titoli di Stato. Quelli americani decennali superano il 5% e siamo sul valore massimo dal 2007. Il BTP italiano invece vede il proprio rendimento superare il 4,44%. In questo momento 4,44 più 3 punti base rispetto a ieri. Le borse ne hanno risentito, soprattutto quella di Milano che ieri è scesa di oltre l'1,5%, oggi apre a meno 0,65%. Ad andare male ieri soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo l'appello dei vertici di Anthropic, OpenAI e dello stesso Elon Musk a rallentare la corsa delle AI per poterne controllare i rischi. Lì nello studio.
2: Ex Ilva, terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto, ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Oggi in Senato voto finale sulla legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno, ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per consentire per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazioni di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Meteo: dopo l'estate più rovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi, dal caldo al gelo dunque. Sono gli effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico, che altera il clima di tutto il pianeta. Oggi in Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità. possibilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora piogge al sud tra Calabria.
6: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Tensione crescente nel Baltico. Un drone non identificato è stato abbattuto da jet italiani della missione NATO nei cieli della Lituania. Poche ore dopo, una fregata russa in navigazione nell'area ha lanciato dei razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si era avvicinato in missione di ricognizione. Ancora attacchi incrociati intanto tra Russia e Ucraina sugli impianti di idrocarburi dopo che il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua energetica per fermare il rincaro dei carburanti. A Kiev, doppio raid russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti. Colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia, droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme a Ziran, nella regione di Samara. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self-service si attesta sopra i 2,12 al litro per la benzina e oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. La politica: è atteso oggi al Senato il via libera alla legge elettorale. Il punto qui in studio con Lucio Bondi.
2: Sì, ieri è terminato l'esame degli emendamenti e la seduta a Palazzo Madama dovrebbe riprendere tra qualche minuto con le dichiarazioni di voto, e poi ci sarà il via libera definitivo al provvedimento. La ministra Casellati proprio pochi minuti fa si è detto molto ottimista che poi sia approvato anche alla Camera senza ulteriori modifiche. L'impianto è quello che conoscete e quindi l'idea della maggioranza è che chi vince governa con preferenze e capilista bloccati, e anche l'aumento del numero delle firme da raccogliere per le nuove liste. Su questo ieri proprio di fronte al Senato c'è stata la protesta di Scelta Civica, di Rifondazione Comunista, ma anche di tutte le opposizioni, che già annunciano battaglia alla Camera e poi anche possibili ricorsi alla Consulta contro il sistema dei capilista bloccati, un premierato mascherato, così definiscono la nuova legge elettorale, e un provvedimento pensato dal centrodestra, concludono, solo per non perdere le prossime elezioni.
1: L'ultimo saluto a Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi alle 12.30 a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica. Ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier, Giorgia Meloni. Ieri sera, sempre in piazza del Campidoglio, una veglia civile in suo ricordo con rose rosse e bandiere dell'Europa. Il meteo è ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo e dopo l'estate più rovente finora rilevata ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, una situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. L'ambulanza per i robot sta arrivando in Giappone, non trasporta pazienti in carne e ossa ma umanoidi.
3: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso che sarà poi trasportato in fabbrica per ricevere assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
1: Sport, calcio: Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora di rimonta, San Siro 5-3 all'Udinese dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi è di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como, 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. La musica: si chiude a fine mese il tour estivo di Riccardo Cocciante, partito a giugno da Pordenone, ultima data il 27 settembre all'Arena di Verona.
4: Io non posso stare fermo,
1: con le mani. Verona che sempre all'Arena, pochi giorni dopo tornerà a ospitare Notre Dame de Paris dal 1 al 4 ottobre. Un doppio appuntamento dunque nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio. Sono le 10:05.
0: Rai Radio 1 Sport.

una compressa, la mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito un'ultima ora da Venezia: è stato trovato e recuperato dopo giorni di ricerche il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato, quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si era scontrato con un taxi acqueo. Lui, soccorso in gravissime condizioni, era morto in ospedale. Si è chiusa nel modo più doloroso una tragica vicenda che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città, ha scritto sui social il sindaco di Venezia Simone Venturini. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine in corso ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Secondo chi indaga, c'è una regia unitaria dietro le pressioni sul presidente Lotito per vendere la società. La procura di Bari ha chiuso le indagini sull'ex dipendente di Intesa San Paolo, accusato di aver monitorato per anni i dati sensibili e finanziari di oltre 3.000 clienti, sfruttando le credenziali lavorative. Tra le vittime dello spionaggio patrimoniale, secondo chi indaga, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora tensioni sul fianco orientale della NATO, coinvolte anche forze italiane. Enzo Arcieri, qui in studio, in diretta.
3: Sono stati due caccia italiani, Eurofighter, a intercettare e abbattere un drone penetrato nello spazio aereo lituano. Nella serata di ieri l'ordigno proveniva dalla Bielorussia, ma le autorità di Vilnius non hanno ancora imputato la violazione ad alcuno, né hanno accusato direttamente la Russia per la violazione. È il secondo episodio che vede coinvolti i nostri caccia nell'arco di un mese, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, che oggi sarà in Polonia, Lettonia e proprio in Lituania. Visiterà i contingenti italiani, e anche per episodi come questo, che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, ha detto Crosetto, mentre due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno mancato di poco un elicottero danese. Il velivolo stava svolgendo un'operazione di routine, fotografava l'unità navale di Mosca al largo delle coste della Danimarca. A Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Un'azione irresponsabile da parte di Mosca durante un sorvolo di routine. L'indignazione della premier danese Mette Frederiksen in una nota su X: le azioni russe mirano a intimidire e a dividere. Prosegue la Frederiksen: non ci riusciranno, noi non vacilleremo.
2: Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a una de-escalation se Putin farà lo stesso. Un primo segnale dopo la tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da Trump per fermare il rincaro dei carburanti. E mentre il Cremlino non commenta, sono proseguiti gli attacchi incrociati sugli impianti di idrocarburi. Da Mosca invece le dichiarazioni di un consigliere di Putin sulla Polonia: se ci attacca sarà annientata in 2-3 giorni, ha detto. Una risposta alle dichiarazioni del ministero degli esteri di Varsavia, Sikorsky, che alcuni giorni fa aveva dichiarato: in un possibile scontro militare con Mosca saremmo noi i vincitori. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self service si attesta sopra i 2,12 euro al litro per la benzina, oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. In corso in Senato le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale, che dovrebbe poi essere approvata e tornare alla Camera per il via libero definitivo a ottobre. Un testo che, se per la maggioranza, permette a chi vince di governare senza inciuci e accordi di palazzo. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto la norma guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste di nuovi partiti. Le altalene del meteo: dopo l'estate più rovente di sempre ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo, effetto dell'innalzamento globale delle temperature che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Il Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, a un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche. Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità. Dobbiamo fermare il riscaldamento globale diminuendo le nostre emissioni di gas serra da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
2: Lo sport: europei di pallavolo maschile. Torna in campo questa sera la nazionale di De Giorgi, che alle 21:05 a Modena affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri, già certi del passaggio agli ottavi, hanno la possibilità di blindare il primato nel girone. Dopodomani l'ultima sfida contro la Slovenia, poi la squadra si sposterà a Torino per la fase a eliminazione diretta. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il Senato con 113 sì ha approvato poco fa la nuova legge elettorale, subito in diretta con Noemi Giunta.
3: Sì, questo voto che è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con le opposizioni che una volta saputo il risultato hanno alzato cartelli con su scritto legge truffa, un po' come aveva già fatto durante le dichiarazioni di voto il 5 Stelle Pirondini, che si è preso un forte richiamo dal presidente La Russa. Sentiamo questo passaggio.
4: Questa è una legge truffa, Presidente.
5: Forse non era proprio necessario.
4: Una legge truffa.
5: Necessaria questa caduta di stile.
3: Comunque, sempre nelle dichiarazioni di voto, la maggioranza è tornata a ricordare le ragioni di questa legge, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, ha avvertito il relatore di Fratelli d'Italia De Priamo. Sentiamo.
6: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
3: E dunque votano no tutte le opposizioni, che parlano di maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Sentiamo il capogruppo Dem Boccia.
7: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
3: Tant'è, il testo ora torna alla Camera, è già calendarizzato il 28 settembre, che sarà l'approvazione definitiva.
2: Ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12.30 in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Tra Russia e fianco est della NATO sempre più alta la tensione dopo il drone che ha colpito un treno in Ucraina al confine con la Polonia e altri incidenti nel Baltico nella notte.
8: Urli di alta tensione nel Baltico. Nella notte i jet italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Secondo fonti dell'Alleanza Atlantica che hanno avviato accertamenti, il drone sarebbe di sospetta provenienza russa. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia, mentre il ministro degli esteri convoca l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati nella notte su infrastrutture petrolifere a dispetto della tregua energetica annunciata da Trump ieri sui social. A Kiev, doppio attacco russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti. Colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhzhia che ha provocato un blackout. In Russia, droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme nella regione di Samara. Medio Oriente, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. E continuano nel frattempo a salire le quotazioni del petrolio, più 2% rispetto a ieri. A catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori, sempre sui massimi da marzo 2022. Secondo l'osservatorio sui prezzi, in strada la benzina è 2,12 euro al litro, mentre il gasolio costa 2,23. In autostrada ci vogliono circa 10 centesimi in più al litro. Cronaca, un presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando da stamane diverse perquisizioni nei confronti dei vertici della banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
0: Al centro degli accertamenti, oltre al presidente della banca Mauro Masi e all'amministratore delegato Francesco Maiolini, anche il giornalista Luigi Bisignani. Il reato su cui indaga la Procura di Roma è aggiotaggio, cioè la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio, quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi due anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettig, GR1.
2: Lo sport, atletica, non sarà a Roma ad ospitare i mondiali 2029, la sede prescelta infatti è Nairobi, capitale del Kenya, della prima volta per una città africana. Calcio, Inter e Roma capoliste a punteggio pieno, ma vola anche il Como che ieri ha superato il Parma raggiungendo la Lazio al secondo posto. La soddisfazione del suo allenatore Cesc Fabregas.
1: Una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
2: Qual è il 20% che manca?
1: Abituarsi a giocare ogni tre giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme. Non è facile e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste che, di calcio che all'inizio fai un po' di fatica.
2: La Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita. Io chiedo, che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
1: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima per me come allenatore giovane. Per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo mirato e quest'anno un altro step che non ho fatto mai, allora è difficile risponderti sinceramente.
2: Como, Manuel Codignoni, GR1. E in chiusura il meteo, ancora caldo con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì è previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo e dopo l'estate più rovente finora rilevata ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 13.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato. È il rumore di un macchinario da riparare.
10: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale. La maggioranza garantirà stabilità per il bene del paese. Protestano le opposizioni, è una truffa. L'ultimo saluto a Emma Bonino, in corso i funerali di Stato con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Alta tensione NATO-Russia e schermaglie nei cieli, caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. Ho sentito un colpo arrivare al GR, parla una delle vittime del cecchino che spara le donne nel centro di Roma, nella capitale, e caccia l'uomo. Nonostante il caro carburanti, il 60% degli italiani non rinuncia alla propria auto, solo uno su 10 sceglie il trasporto pubblico. Il tormentato ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, la coppia cambia scuola ai figli, motivi di sicurezza. Presunto complotto per convincere Lotito a vendere la Lazio, indagine della procura su false notizie per alterare il valore del club. Calcio verso il confronto al vertice, Inter e Roma vincono nel posticipo della quarta giornata, continuano la marcia a punteggio pieno e preparano la sfida diretta di sabato all'Olimpico. Una buona giornata da Alice Andreoli da Palazzo Madama. C'è per noi l'inviato Federico Mello per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la leader radicale scomparsa, lo ricordiamo, venerdì a Roma all'età di 78 anni. In corso i funerali di Stato laici della storica leader radicale alla presenza delle massime cariche istituzionali. A te, Federico.
3: È cominciato alle 12.40 il funerale di Stato laico di Emma Bonino, l'arrivo del Presidente del Consiglio Meloni, poi quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un applauso dalla piazza. Un applauso anche quando è stato inquadrato il feretro semplice di legno con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero dove la leader radicale sorride con il suo turbante, diventato simbolo della sua tenacia. All'interno della sala della promototeca, tanti di ogni schieramento di esponenti politici, ministri del governo Meloni, i leader del centro-sinistra e radicali di ogni età. La cerimonia laica è gestita, presentata da Carla Taibi, storica assistente di Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, che nel suo intervento ha svelato un dettaglio rimasto finora inedito, ovvero che Bonino ha passato l'ultimo mese di vita davanti al mare a Sabaudia, proprio di fronte all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. In piazza dove ci troviamo adesso, alcune centinaia di persone venute anche da fuori seguono le esequie dal maxischermo mentre continuano gli interventi. Sta parlando Benedetto della Vedova, poco fa un commosso Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Ogni tanto ci sono degli applausi, l'avete sentito. Noi rimaniamo qua da Piazza del Campidoglio con Alessio Caranzetti, per ora è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Federico, e dal Campidoglio ci spostiamo a Palazzo Madama perché il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Ora tornerà a Montecitorio per una nuova lettura della Camera. In diretta Noemi Giunta.
4: Un'atmosfera sempre molto tesa in aula questa mattina con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa, mentre la maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabilicum, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, avverte il relatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo.
5: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
4: E questo concetto è richiamato anche dalla Lega con Andrea Paganella, che dice: chi vince deve avere anche i numeri per governare, altrimenti
6: arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa, e in quei momenti ci sono le vere fregature per la sovranità di questo paese.
4: La ministra Azzurra Casellati esclude profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni che parlano di svolta autoritaria, esclusione delle donne, maggioranza incollata alla poltrona. Sentiamo il capogruppo Dem Francesco Boccia.
7: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
4: Questa legge dimostra solo la debolezza del governo per Matteo Renzi di Italia Viva.
0: E smettetela con le vostre bugie. Questa legge elettorale è nata perché avete paura di perdere e perderete.
4: Come dicevate, il testo torna alla Camera il 28 settembre in terza e probabilmente ultima lettura. E con Francesco Ciafardini vi restituisco la linea.
2: Le notizie dall'estero, alta tensione sul Baltico, ancora sconfinamenti sul fianco est del territorio NATO, i caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. È importante, afferma il ministro degli esteri italiani, che ci sia la vigilanza costante delle frontiere per far capire a chiunque che l'Europa e l'Alleanza Atlantica sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco.
8: Le acque del Baltico si agitano dopo lo sconfinamento di un drone nei cieli della Lituania. A intercettarlo e abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo. L'Alleanza Atlantica ha avviato accertamenti sulla provenienza del velivolo. Il sospetto è che sia russo. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia. Intanto da Mosca un'altra minaccia a Varsavia dopo gli attacchi al treno ucraino al confine con la Polonia. Se Varsavia entrasse in conflitto con la Russia, cesserebbe di esistere in pochi giorni. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E gli attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina proseguono senza sosta, presi di mira in particolare gli impianti di idrocarburi, a dispetto dell'accordo tra i due paesi annunciato da Trump per uno stop ai raid sulle infrastrutture energetiche.
9: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran, nella regione di Samara, che tratta circa 8 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio all'anno. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburante a Kiev. Altri diversi attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato una vittima e 7 feriti, lo ha riferito il sindaco Klitschko. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social per fermare il rincaro dei carburanti. Livia Liberatore, GR1.
2: Nessuna tregua neanche in Medio Oriente, rotte marittime cruciali in scacco nel Golfo Persico dopo che i miliziani Houthi vicini all'Iran hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, oggi al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
10: Il commercio navale rischia di essere sotto scacco. Da una parte Hormuz, parzialmente bloccato dall'Iran, dall'altra ora anche tutto il Mar Rosso potrebbe paralizzarsi. Con l'avanzata dei miliziani dello Yemen, Houthi, per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, Teheran si potrebbe trovare a un passo ad avere in mano le chiavi anche per chiudere la punta meridionale del Mar Rosso, una leva cruciale per tutto il traffico marittimo del mondo. Convocata per questo una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggi alle 15 di New York, le 21 italiane. Anche Suez dipende infatti da Bab el-Mandeb, lo stretto, insomma un corridoio marittimo commerciale vitale per collegare l'Europa all'Asia, diventato ancora più importante con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Con Washington non è in corso alcun tipo di dialogo, precisa intanto Teheran, smentendo ogni rassicurazione della Casa Bianca, proprio mentre un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma anche la carenza di munizioni.

0: riflessi toccano le borse, su cui pesano anche gli allarmi sull'intelligenza artificiale. La borsa di Milano segna un calo dell'1,6% e per i prezzi dei carburanti in aumento nei prossimi giorni potrebbero arrivare misure mirate.
1: Continua a salire la quotazione del petrolio, a catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori. Senza lo sconto sulle accise che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro. In autostrada la verde è oltre i 2,2 euro e il diesel sta a 2,3 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale si risparmiano circa 10 centesimi al litro. Il taglio temporaneo delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro è finanziato con l'extragettito IVA. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere decise misure mirate, mentre si parla anche della necessità di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Da marzo i sostegni ai carburanti sono costati oltre 2 miliardi di euro. Il 22 settembre usciranno i dati Istat sui conti pubblici e se il rapporto fra deficit e PIL dell'Italia sarà tornato sotto il 3%, il paese uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea e potrebbe avere più margini nel bilancio per eventuali interventi. Paola Bonanni, GR1.
0: Un italiano alla guida dell'ESMA, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'equivalente della nostra Consob. Il Parlamento europeo con 527 voti favorevoli ha dato il via libera a Fabrizio Comporti come nuovo presidente. Spetterà al Consiglio dell'Unione formalizzare la nomina. Rai Radio 1, le 13:11 minuti, siamo alla cronaca con il presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti della Banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
2: Gli accertamenti coinvolgono tre persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e il giornalista Luigi Bisignani. La Procura di Roma indaga sull'ipotesi di reato di aggiotaggio, ovvero la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi due anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettige, GR1.
0: Trovato il cadavere della 26enne dispersa nella laguna di Venezia dopo lo scontro della sua imbarcazione con un taxi acquatico sabato scorso, in cui è morto anche il marito della giovane.
3: È stato individuato questa mattina intorno alle 9 da un passante in zona Campalto il corpo di Gabriella Acquerino, la 26enne dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava con il marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqua nel canale a largo dell'isola di Tessera. Lo scontro è avvenuto all'alba, quando ancora era buio e la nebbia della laguna non garantiva un gran margine di visibilità. Sul taxi c'erano anche due turisti che saranno sentiti come testimoni. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli. Il tassista veneziano di 38 anni che è indagato per omicidio nautico sostiene di non aver visto il barchino fino all'impatto. Dopo lo scontro, Micheli, 25 anni, è stato ritrovato in condizioni gravissime, portato in ospedale e deceduto domenica. Difficile la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Non ci sono nella zona telecamere o barca velox. La coppia era sposata da 3 mesi. Lui, originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie, di origini brasiliane, seguiva il marito in questo lavoro che era per entrambi una passione. Elena Paba, GR1.
0: La Procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.500 clienti, e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo, accusato di accesso abusivo al sistema informatico, è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. Sigfrido Ranucci ha fatto ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione, che ritiene illegittima, dalla conduzione di Report, chiedendo la revoca del provvedimento e il reintegro alla guida del programma.

0: Ma di Rai 3 in tempo utile per la prima puntata in palinsesto, cioè l'8 novembre. L'ex conduttore coinvolto nell'inchiesta sull'attentato ai suoi danni del 16 ottobre 2025 contesta motivazioni carenti ed emansionamento. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma, dove la scorsa settimana due donne sono rimaste lievemente ferite da colpi, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa, indagano i carabinieri.
1: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
2: Chi parla? Venerdì sera era in via della Giuliana, quartiere Prati, quando è stata colpita davanti a un ristorante.
1: Abbiamo guardato in alto, abbiamo visto nessuno, abbiamo attraversato la strada di corsa e siamo dall'altro lato.
3: Lei è rimasta ferita?
1: No, un livido, però niente di che.
2: È andata peggio a Cristina Stillitano. Intorno alle 15 di ieri, poco distante, è stata raggiunta da un colpo al braccio sinistro. La scrittrice romana ha anche postato le foto della maglietta insanguinata. Si cerca di capire con cosa siano state colpite le due donne. Nella spalla di Cristina Stillitano l'oggetto che l'ha colpita è rimasto conficcato. Dovrà essere estratto con un piccolo intervento. Da stamattina le pattuglie dei carabinieri presidiano la zona. Il maggiore Guido Romano Rosatoni.
4: E al momento stiamo battendo tutte le piste. Stiamo anche facendo delle perquisizioni domiciliari.
2: Nessuna ipotesi esclusa. La più inquietante. Una violenza mirata contro le donne. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
0: Firenze ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte con una mostra, un convegno e visite guidate al ricco archivio professionale e personale donato dal nipote della scrittrice. Le sarà intitolato anche un giardino. Ascoltiamo un suo ritratto.
5: Scrittrice, giornalista, reporter di grande forza e carattere anche in zone di guerra come il Vietnam. Intervistò i più potenti del mondo, da Kissinger ad Arafat, da Gandhi all'Ayatollah Khomeini, che apostrofò come tiranno, togliendosi anche il chador che era stata costretta ad indossare, fino ad Alekos Panagoulis, politico, rivoluzionario e poeta greco, di cui divenne la compagna di vita. La storia di Panagoulis, perseguitato, torturato e rinchiuso in carcere, verrà raccontata dalla scrittrice nel romanzo Un uomo.
6: Noi ci incontrammo o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo.
5: Oriana Fallaci ha sostenuto sempre con forza il diritto delle donne all'autodeterminazione e alla scelta sulla maternità e l'aborto.
6: A morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne e che la scelta dunque tocca a noi.
5: Viene ricordata come una figura di grande spessore intellettuale, donna dalla forte grinta sul lavoro, così in un'intervista a Radio Rai.
6: Io non è che faccio delle domande cattive, vado a porre le domande che tutti noi vorremmo porre.
5: Maurelia Carafa, GR1.
0: Anche con la benzina alle stelle, gli italiani non rinunciano all'auto, è quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti presentata a Roma nel corso dell'Ecofestival sulla mobilità sostenibile e le città intelligenti.
7: L'automobile resta dominante negli spostamenti degli italiani, oltre il 60% la utilizza quotidianamente per tragitti urbani e di prossimità, mentre solo il 10% si affida ai mezzi pubblici. È quanto evidenzia lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dall'osservatorio Audimob di Isfort, che indica un livello di sostenibilità dei nostri spostamenti fermo al 34% come nel 2020. La volontà di cambiare comunque non manca, quasi un quarto degli italiani dichiara di voler diminuire l'uso dell'auto, un'intenzione che non si traduce in cambiamento spesso per mancanza di servizi e infrastrutture. Nemmeno la fiammata di prezzi dei carburanti di questi mesi sembra sufficiente a modificare le abitudini. Carlo Carminucci, Isfort.
8: In questo momento, di fronte all'incremento del prezzo della benzina, magari ragionano di più sulla possibilità di utilizzare delle alternative, ma non è che abbandonano totalmente l'auto. E invece bisogna creare le condizioni perché ci siano delle alternative all'utilizzazione dell'automobile.
7: In questo contesto, dove l'uso dell'auto resta dominante, il governo introduce un bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica d'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute. Si potrà richiedere dalle 12 del 22 settembre sulla piattaforma di Invitalia. Francesca Capannolo, GR1.
0: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, dove la coppia fa i conti con la nuova vita da privati cittadini nella campagna inglese. Il secondo genito di Re Carlo torna a festeggiare il compleanno dopo 6 anni oltreoceano. La corrispondente.
9: La dedica di Meghan Markle per Harry, che oggi compie 42 anni. Fotografie tenere della loro nuova vita in Gran Bretagna. Un compleanno che non passa inosservato per la coppia. Infatti si è saputo che solo dopo 2 giorni i figli Archie e Lilibet sono stati ritirati dalla scuola per motivi di sicurezza. La strada che conduce all'istituto è troppo trafficata e non risponde ai parametri necessari, minimi, secondo lo staff dei Sussex. Una questione che contrappone Harry da tempo al governo inglese, che deve autorizzare la protezione pagata dai contribuenti e che è a riesame proprio in queste ore. Ma che i duchi vogliano riallacciare i rapporti e ritrovare opportunità nel Regno Unito è dimostrato dal video, il primo che Meghan ha pubblicato, con immagini della famiglia in campagna, una vita semplice nella natura, i bambini in bicicletta, il Labrador che hanno portato dagli Stati Uniti, il caminetto acceso e i piedini di Lilibet. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Rai C'è è il titolo della festa della radio, tanta musica e intrattenimento per la presentazione del palinsesto di Radio 1 con tutti i talent e i conduttori dei nuovi programmi. Questa sera dalle 19.30 alle 20.30 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma non perdete lo speciale Zona Cesarini condotto da Nico Forletta e Francesco Repice. E stasera all'Ippodromo San Siro di Milano il concerto di Emma Marrone, annullato il 9 settembre a causa delle avverse condizioni meteo.
3: No, questo no, non è l'inferno.
0: I biglietti della vecchia data restano validi, il repertorio promette di attraversare buona parte della carriera di Emma, 15 anni dalla vittoria ad Amici al secondo posto a Sanremo nel 2011 insieme ai Modà con il brano Arriverà. L'anno successivo la vittoria con Non è l'inferno, che state ascoltando in sottofondo, dopo 9 anni la donna, una donna solista sul podio della Kermesse Sanremese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Chiadroni e Luciano Pecoraro. Ora c'è lo sport. Da Alice Andreoli l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
12: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno da Giorgio Germanosi. È chiusa ieri con 3 posticipi la 4ª giornata in campionato. Non hanno fallito le squadre favorite. Vittoria per il Como, adesso secondo in classifica assieme alla Lazio. Vittoria anche per Inter e Roma. Ora appaiate in testa alla classifica, punteggio pieno e una contro l'altra sabato all'Olimpico.
17: Il miglior attacco Inter contro la miglior difesa Roma, la matura consapevolezza dei nerazzurri campioni in carica, che può però diventare eccesso di confidenza, vedi momentanei blackout contro Napoli e Udinese, l'entusiasmo giallorosso che cresce di giorno in giorno in una piazza che ha bisogno di essere trascinata e di trascinare. E così sabato all'Olimpico andrà in scena l'aperitivo, visto anche l'orario alle 18, di quello che seppur agli albori della stagione sembra il più probabile duello scudetto, prospettiva al momento plausibile alla quale i due allenatori guardano con atteggiamento differente.
18: No, io sto pensando a me, siamo appena a quarta giornata, il campionato è lungo. Due squadre a punteggio pieno che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
17: La spazza in tribuna per ora Cristian Chivu, anche perché la sua Inter dovrà appunto migliorare il rendimento soprattutto in Champions League, unica nota stonata della passata stagione e anche considerando l'avvio infelice nella sciagurata notte del Bernabeu. L'Europa che conta riguarda anche la Roma, ma giocare aiuta a giocare, l'ha sempre detto Gasperini, che tra l'altro a fare il pompiere per spegnere i sogni dei tifosi proprio non ci pensa.
19: A Roma c'è tanto entusiasmo, non si può bloccare l'entusiasmo della gente, abbiamo ancora margini, dobbiamo diventare una squadra tosta fino alla fine.
17: Guido Ardone, GR1.
16: Parliamo adesso degli europei di volley, il cammino azzurro nella fase a gironi. Questa sera a Modena l'Italia di De Giorgi sfida la Repubblica Ceca.
20: Cresce il livello di difficoltà dopo Svezia, Grecia e Slovacchia. La Repubblica Ceca, quarta agli ultimi mondiali, 3 vittorie finora come l'Italia, è rivale da affrontare con la giusta concentrazione, avvisa il CT De Giorgi.
21: Adesso più andiamo avanti più si alza l'asticella, questo è evidente, però questo non significa che gli avversari che abbiamo incontrato adesso non abbiano fatto delle cose buone. La Repubblica Ceca è una squadra che fa una pallavolo molto pulita, quindi credo che la continuità nella qualità che metteremo sarà importante.
20: La sconfitta ieri della Slovenia contro la Grecia conferma che nulla è scontato in un torneo così lungo. Tra oggi e dopodomani, tra Repubblica Ceca e Slovenia, gli azzurri si giocheranno il primo posto nel gruppo. Il punto di vista dello schiacciatore di Verona, Francesco Sani.
22: Repubblica Ceca e Slovenia sono molto forti, ogni squadra non è da sottovalutare, queste due gare sicuramente saranno di livello alto, quindi non vediamo. Vediamo allora.
20: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
16: Atletica, Nairobi e Monaco di Baviera sono le città scelte per ospitare i mondiali rispettivamente nel 2029 e nel 2031, lo ha stabilito la World Athletics in occasione del Council Meeting di Budapest. Sfuma così la possibilità per Roma, che si era candidata per entrambe le edizioni. Nel caso di Nairobi è la prima volta per una città africana. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
23: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
24: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi. Mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
25: No, è mio!
23: RAI Radio 1 Sport.

0: Sempre in diretta su Radio 1 con il Mangiadischi, di nuovo buongiorno da Duccio Pasqua, da Federica Forni.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno di nuovo a Luciano Linzi. Ciao Luciano, ciao. Benvenuto al Mangiadischi. Luciano Linzi, storico direttore della Casa del Jazz di Roma, ma oggi ci concentriamo su un festival che deve ancora iniziare, Jazz Me 2026. Comincia il 19 ottobre, ma già si è nel vivo, perché si presenta ufficialmente la prossima settimana, il 23 settembre, e il programma è stato più o meno reso noto tutto, quindi adesso possiamo un po' iniziare a raccontarlo. Abbiamo fatto due chiacchiere per dire come nasce l'idea di Jazz Me e forse possiamo iniziare a giocarci qualche nome, perché quest'anno siete riusciti a mettere dentro grandissimi nomi tra jazz classico e altri suoni, e però anche novità molto interessanti da ogni parte del mondo sonoro, direi.
2: Sì, l'idea è quella, insomma, la scommessa ogni anno si fa più complessa, nel senso che cercare di rappresentare tutto quello che accade o comunque nella maniera più ampia possibile in questo universo musicale ci sprona, ecco, a trovare nuovi nomi, oltre che a proporre ovviamente nomi più consolidati e più noti, però anche quelli magari vengono per delle operazioni particolari, per dei progetti particolari. Ovviamente quest'anno è un anno particolare, 2026, per gli appassionati di jazz, perché ricorrono due significativi anniversari, cioè il centenario della nascita, che vale sia per Miles Davis che per John Coltrane,
0: che sono due dei massimi monumenti
2: assoluti.
0: Infatti questo ha contraddistinto tanti festival quest'anno, ma è inevitabile, non si può prescindere da quei due nomi. Però ecco, tu dicevi c'è anche il gusto di andare ad ascoltare, sentire, cercare di intercettare le nuove traiettorie del jazz, che è anche il gusto di chi fa il tuo lavoro, no? Cioè stare sempre con le orecchie aperte, curiosare, godersi nuova musica.
2: Certo, e questa è stata appunto una delle caratteristiche che ha reso immediatamente dalla prima edizione popolare questo festival. È piaciuto, insomma, il fatto di riuscire a coinvolgere.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna alla base della decisione di continuare con la sospensione di Schengen, secondo quanto rende noto il Viminale. Il perdurare dei rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, ora il testo passa alla Camera.
3: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello Stabilicum, la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
4: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
3: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
5: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
3: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino stamane in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nonostante l'ipotesi avanzata da Trump di fermare i raid contro le infrastrutture energetiche.
6: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare. Le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburanti a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR1.
2: Ex Ilva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, sospesi i licenziamenti dei 2500 lavoratori, rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. Ora il cinema a Parigi, una rassegna di film e cucina organizzata da UNESCO e Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione di pellicole iconiche del nostro paese. Il corrispondente.
7: Cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
8: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
0: abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina.
9: Rai Radio 1 Sport.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

0: delle patate.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Approvata al Senato la nuova legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo ora passa alla Camera per il via libera definitivo. L'ok alla norma rappresenta un importante passo avanti, secondo il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Per la maggioranza il nuovo testo garantisce trasparenza e governabilità, mentre per le opposizioni è solo un modo per provare a rimanere al potere. Immigrazione, anche la Spagna proroga di 2 settimane i controlli alle frontiere. Lo ha deciso Madrid dopo che Roma ha stabilito di prorogare di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con il paese iberico. Alla base della decisione di mantenere i controlli alle frontiere aeree e marittime, secondo quanto rende noto il Viminale, c'è il perdurare di rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Ha suscitato profonda preoccupazione nel quartiere Prati a Roma il ferimento in modo lieve di 2 donne colpite da pallini, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa. Abbiamo raccolto le loro testimonianze.
3: Parla dal centro traumatologico dove è ricoverata Cristina Stillitano. Domani le verrà estratto il proiettile.
4: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
3: Il pallino si è conficcato nel braccio della scrittrice romana mentre era in via della Giuliana, poi la corsa in ospedale.
4: E lì poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
3: Un'altra donna che lavora nel quartiere è stata ferita in modo lieve venerdì sera, ce lo ha raccontato stamattina ancora scossa.
5: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio, un livido su, però niente di che.
3: Altri spari ci sono stati nei giorni scorsi, i carabinieri hanno già effettuato diverse perquisizioni, al momento nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante che le donne non siano un bersaglio casuale. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Mattinata di perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici di Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga su presunte manovre per alterare l'andamento del valore delle azioni della squadra di calcio della Lazio per costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il giornalista Luigi Bisignani. Il gruppo bancario respinge le accuse mentre Masi ha già annunciato querele per calunnia. E siamo alla pagina dedicata ai mercati finanziari, borse in ripresa dopo il tonfo di ieri, ma le quotazioni del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in Medio Oriente. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
6: Seduta meno pesante di ieri ma comunque debole per i listini europei, Milano e Francoforte in questo momento si muovono intorno alla parità mentre sono in lieve calo Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari bene oggi l'energia e alcune banche, in testa Monte dei Paschi e Mediobanca che guadagnano entrambe oltre l'1,5%, male invece Unicredit, peggiore del nostro listino principale, meno 1,2%, il giorno dopo l'incontro tra l'amministratore delegato Orsel e i rappresentanti del governo tedesco che hanno fissato paletti importanti per l'operazione della banca milanese su commercio. Bank. Mentre sembra calare un po' la tensione sui mercati delle materie prime energetiche, nonostante non ci siano chiari segnali di schiarite in Medio Oriente. Il petrolio Brent è stabile, poco sopra i $106 al barile, mentre il gas naturale cala del 3,4% e passa sotto la soglia degli €80 al megawattora. Poco mossi, ma sempre su livelli più elevati di prima dell'estate, i rendimenti sui titoli di Stato, con il BTP decennale italiano a quota 4,42%, spread con il Bund tedesco a 87 punti base. Linea a voi.
2: La Procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.550 clienti e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo, accusato di accesso abusivo a sistema informatico, è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. La posizione di Intesa San Paolo è stata stralciata dal processo in cui la banca è parte lesa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta. Le 16.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Torna in carcere il 42enne accusato di aver molestato una 13enne in un minimarket di Torino lo scorso 28 agosto. Dopo la denuncia presentata dalla giovane, l'uomo era stato arrestato, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non sussisteva il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e il tribunale del riesame ha accolto la richiesta. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. Il presunto aggiotaggio sul titolo azionario della Lazio. Il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e il suo istituto, che compaiono negli atti, respingono con forza le accuse. Al centro della vicenda una presunta strategia per portare ad un cambio di proprietà della società sportiva.
3: Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia del presidente della Lazio Claudio Lotito, ha dichiarato Masi poco dopo l'ora di pranzo. Accuse, aggiunge il manager, completamente false. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia. Anche la Banca del Fucino, in una nota, ha spiegato che l'istituto non è stato colpito da nessun procedimento giudiziario e ha espresso piena fiducia nell'operato di Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine che ha portato alle perquisizioni di questa mattina nei confronti dei due manager e del giornalista Luigi Bisignani riguarda una presunta campagna di fake news con lo scopo di alterare il valore di borsa della Lazio e poi costringere Lotito a vendere la società. Daniele Lettig, GR1.
2: Grave incidente sull'autostrada del Sole, una persona è morta dopo il tamponamento tra due camion avvenuto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di 15 km destinate ad aumentare. Al momento si viaggia su una corsia ed è in atto la distribuzione di acqua per gli automobilisti. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due jet italiani della NATO. È notizia dell'ultima ora: in Germania è in corso una vasta operazione di polizia in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti di un drone precipitato in un'area disabitata che si trova a un solo chilometro di distanza dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf.
4: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ex Ilva incombe il rischio chiusura dell'area a caldo di Taranto. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, dal quale potrebbero emergere novità, soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
5: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con i sindacati, convocato a Palazzo Chigi, potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.
0: L'Italia in diretta.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Questo italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. Il diritto, sottolinea, deve essere limite all'esercizio del potere e sull'intelligenza artificiale richiama gli Stati a recuperare autorità di fronte a soggetti privati di enorme potenza tecnologica e finanziaria. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede interventi immediati dell'Unione Europea a sostegno di imprese e cittadini. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Meloni ha condiviso la proposta di mettere la competitività al primo punto dell'agenda del prossimo Consiglio Europeo, indicando proprio il costo dell'energia tra le questioni su cui Bruxelles deve intervenire con misure mirate. La NATO accusa Mosca di intimidazione dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo nei cieli della Lituania. Continueremo a difendere il nostro territorio, afferma l'Alleanza Atlantica.
3: Ormai è una guerra di nervi. La Lituania conferma che il drone abbattuto dai jet italiani era equipaggiato con un ordigno esplosivo, poi disinnescato dagli artificieri. Le autorità di Vilnius annunciano che protesteranno con la Bielorussia se sarà confermato che da lì il drone è entrato nello spazio aereo lituano. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza. Alta tensione anche in Danimarca. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Mosca sta progressivamente alzando l'asticella delle provocazioni per saggiare i limiti di tolleranza dei paesi membri della NATO, dichiara il ministro degli esteri danese. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Come se non bastasse, in Bassa Sassonia, Germania, è in corso una vasta operazione di polizia a seguito del ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Non è ancora chiaro a chi appartenga il velivolo. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
4: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
2: Nella laguna di Venezia, al quarto giorno di ricerca, è stato ritrovato il cadavere della 26enne brasiliana morta insieme con il marito all'alba di sabato nello scontro tra il loro barchino e un taxi nautico.
5: È stato il pilota di un barchino di passaggio a segnalare questa mattina il corpo di Gabriella Querino ai vigili del fuoco, che dall'alba di sabato la stavano cercando nelle acque del canale Tessera. Per il riconoscimento ufficiale, i parenti della 26enne sono in arrivo dal Brasile. La procura di Venezia disporrà l'autopsia sul cadavere, così come ha già fatto per il corpo del marito, Sean Micheli, recuperato dopo lo scontro con il taxi acqueo e morto dopo due giorni in ospedale. Il tassista, un veneziano di 38 anni, indagato per omicidio nautico, sostiene di non aver visto il barchino della coppia che al buio attraversava il canale, ma di aver sentito solo il boato della collisione, dopo la quale ha chiamato il 118 permettendo il recupero dell'uomo. Gabriella invece sostiene di non averla vista, una versione che gli inquirenti vogliono confrontare con quella dei due passeggeri a bordo del taxi, due turisti diretti in aeroporto per tornare negli Stati Uniti, presi in carico da un altro tassista dopo l'incidente. I periti incaricati dalla procura stanno analizzando le due barche. Su quella della coppia, colata a picco e poi recuperata, i segni della collisione lasciano ipotizzare che lo scontro sia avvenuto a forte velocità. Simone Zazzera, GR1.
2: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, precedentemente compromesso dai pirati informatici che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
0: Rai Radio 1 Sport.

dato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: Specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: NATO-Russia alta tensione, in Lituania due caccia italiani abbattono un drone con ordigno esplosivo e in Germania un altro velivolo senza pilota cade vicino a una base militare. Von der Leyen, la nostra determinazione si rafforzerà. Caro Energia, Giorgia Meloni, servono azioni immediate a livello continentale. La Premier incontra il Presidente del Consiglio europeo Costa, no a nuove tasse nel bilancio dell'Unione. Europa, spazio di democrazia, diritto e libertà, così Mattarella all'Associazione Mondiale dei Giuristi. Stamane il presidente con le alte cariche ai funerali di Stato di Emma Bonino, la leader radicale sarà sepolta nella sua bra. Legge elettorale, penultimo atto, via libera al Senato, tra le polemiche la maggioranza garantirà stabilità, le opposizioni è una truffa, ora il testo torna alla Camera. Perquisizione a Roma per il caso del cecchino nel quartiere Prati. Diversi gli episodi di spari ai passanti, prese di mira soprattutto le donne. Nel GR le parole di una delle sue vittime. Allo Stadio Olimpico scende in campo Radio Rai. Tra poco nella capitale la nostra festa con la presentazione del nuovo palinsesto per la stagione ormai all'inizio. Diretta su questa rete e al termine del GR. Musica, Neff e Fabi Fibra, eterni ragazzi del trap italiano, firmano un album insieme, Zarathustra Style, 23 brani, uscita il 9 ottobre. Europei di pallavolo, azzurri stasera sul parquet di Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Buonasera da Sonia Oranges. Due caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania poche ore prima dell'arrivo del ministro della difesa Guido Crosetto e l'ultimo di una rapida sequenza di incidenti sul fianco est dell'Alleanza Atlantica che accresce il rischio di uno scontro diretto con la Russia.
3: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia da cui, accusa, proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, lo ribadisce la NATO. Per la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante dell'Unione europea Kaya Kallas. Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporre costi più elevati. Intanto sul campo proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore entrambi gli eserciti hanno colpito anche infrastrutture energetiche, nonostante le parole di Donald Trump su una possibile tregua su questo tipo di raid. Da Mosca alla corrispondente.
4: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli, mentre entrambi i paesi continuano a colpire i rispettivi impianti energetici. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri russo che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari. militari. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage. Già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev che, parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Mosca e paesi europei, avverte la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, ribaltando l'opinione del ministro degli esteri di Varsavia che aveva parlato di un eventuale vantaggio europeo sulla Russia in caso di attacchi diretti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente e Yemen, le forze governative alleate dei sauditi affermano di avere lanciato attacchi contro i ribelli Houthi, la fazione filo-iraniana in posizione di forza per controllare lo stretto strategico di Bab el-Mandeb, denuncia raid sauditi nell'area ed è stallo anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, gelo di Teheran, su eventuali negoziati con Washington. Il corrispondente.
5: L'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump. Non ci sarà alcun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Il ministro degli esteri Araghchi è diretto a Pechino, dove incontrerà l'omologo cinese dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. E anche a Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo Persico che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e modalità di navigazione. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e, secondo il sito Axios, il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Nuove tensioni a Gerusalemme sulla spianata delle moschee. Decine di coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, presidiato dalle forze israeliane, e hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili, una pratica vietata dagli accordi del 1967 che regolano l'accesso dei non musulmani al sito. Donald Trump attacca la Corte Suprema, che ieri ha respinto la sua richiesta di limitare il voto per posta in vista dell'elezione di metà mandato. Il presidente accusa la Corte, a larga maggioranza conservatrice, di essersi fatta intimidire dai democratici e sul social Truth definisce pessima la decisione dei giudici che, a suo dire, hanno deluso il paese. La Premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo il caro energia e l'immigrazione.
6: Giorgia Meloni chiede azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia e lo fa ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al quale la Premier conferma l'impegno dell'Italia per un bilancio dell'Unione all'altezza delle priorità strategiche, come si specifica in una nota di Palazzo Chigi, a cominciare dalla politica agricola comune e di coesione. Altri punti evidenziati sono il sostegno a industria e ricerca e la gestione dell'immigrazione, soprattutto il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e degli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. Nel bilaterale la Presidente del Consiglio ha evidenziato come competitività e sicurezza economica siano fondamentali per il governo italiano, pronto a fare la sua parte su un finanziamento del nuovo quadro pluriennale economico che escluda nuove tasse e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione. Intanto, con un post sui social, Giorgia Meloni ha accusato alcuni esponenti del PD di falsità nel sostenere che il governo abbia cancellato con una stangata silenziosa la clausola di salvaguardia del TFR. Non è sparito, scrive la Premier, ma riordinata nel testo unico. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: Lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli Schengen. Roma li proroga fino al 30 settembre dopo la crisi di Ceuta. Per il ministro degli esteri italiani nessun pregiudizio verso Madrid, è una questione di sicurezza, spiega. Durissima la replica del collega spagnolo Albares. Per lui la decisione italiana è assurda, inutile e vergognosa. Madrid proroga a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
7: Il principio di un mondo governato dal diritto è messo a dura prova dall'uso della forza. Guarda allo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura.
8: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
7: Abbandonati i totalitarismi del Novecento e oggi l'Unione Europea, uno spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue il capo dello Stato, tanto più in un momento, osserva, in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
8: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
7: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale ripristinando la loro autorità su soggetti privati che operano al di fuori di ogni regola. Infine l'auspicio del ritorno a cooperazione e multilateralismo, perché l'alternativa, conclude, è il ritorno alla barbarie della vita internazionale. Valentino Russo, GR1.
2: E Mattarella, con il presidente del Senato La Russa, la premier Meloni e molti altri esponenti politici, ha preso parte stamane ai funerali di Stato laici di Emma Bonino celebrati in Campidoglio.
9: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
10: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
11: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
9: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
12: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
9: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Via libera da Palazzo Madama, con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato La Russa.
13: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della premier, il relatore Andrea De Priamo.
14: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
13: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria.

0: Noi durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenze farlocche e mostrano il facsimile con la scheda con la scritta Fratelli di Casta. Contrario anche Calenda che dice la legge produce scontro continuo e populismo. Vasco Pirri, GR1.
1: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Domani in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio degli accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte di giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre.
2: Ancora un'estensione dello sconto sul gasolio per altri 7-10 giorni e poi aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel spinti all'insù dalla corsa del petrolio verso i $110 al barile. Difficilmente, viene riferito, si arriverà già domani al varo delle misure selettive. Si attende infatti il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto al 3% comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE aperta dal 2024 e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Quella dell'elettricità, secondo Assoutenti, è salita del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, quella del gas addirittura del 146,6%. Gelsomina Testa, GR1.
1: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. Rai Radio 1, le 19:15 minuti, la cronaca. Minacce al presidente della Lazio Calcio Lotito per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, tra gli indagati anche i nomi importanti.
3: Un piano ben orchestrato con un obiettivo, fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale lavorano i magistrati che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Secondo chi indaga avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querele, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una denuncia per maltrattamenti è stata presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Labitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati. Ranucci ha intanto presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato. La decisione è a seguito delle dichiarazioni del cantautore nel giugno 2023 durante il festival La Gabberiana. Vecchioni raccontò di un furto nella sua casa a Milano facendo il nome di un certo Geronimo tra i responsabili, lasciando intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa. A Roma e caccia al cecchino nel quartiere Prati. Sentiamo.
4: Chi ha sparato potrebbe aver mirato alle donne. I carabinieri dovranno esaminare il proiettile rimasto conficcato nel braccio di Cristina Stillitano, ferita in via della Giuliana.
5: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata, insomma, dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando, insomma.
4: Domani

0: intervento per estrarlo, bisognerà capire con cosa è stato sparato. Dal centro traumatologico dove è ricoverata, la scrittrice romana racconta come è stata colpita.
1: Poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
0: Un'altra donna che lavora nel quartiere Prati ci ha raccontato di essere stata colpita anche lei a una gamba.
2: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Però niente di che.
0: Già effettuate le prime perquisizioni, i carabinieri cercano testimoni e si continua a presidiare la zona. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
3: È la serata della festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico, la presentazione del nostro nuovo palinsesto per la stagione autunno-inverno ormai all'inizio. In diretta per noi c'è Nico Forletta.
4: Buonasera, buonasera a tutti. L'avete detto voi, è la festa della radio di Radio Rai in tutte le sue declinazioni, sia numeriche che tematiche, e naturalmente comanda Radio 1, almeno giochiamo in casa. Un po' di autocelebrazione, e tra un po', dalle 19:30 circa, ovvero sia da quando finirà il GR, dopo la pagina sportiva, ecco lo sport, l'Olimpico, lo Stadio Olimpico è anche la nostra casa, la casa di Radio 1, che è la casa dello sport. Dicevo, presenteremo anche i nuovi programmi, i programmi che sono una novità assoluta nel palinsesto che sta per partire, con i relativi conduttori. Tutto questo con Francesco Repice e poi con il supporto tecnico necessario, fondamentale, di Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna, Giovanni De Palma, ma ci sono anche Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro a comporre la nostra squadra tecnica, la squadra tecnica di Radio 1. Ci sentiamo tra poco, Zona Cesarini, speciale festa della radio, e poi però vi ricordo che Zona Cesarini proseguirà dopo le 21 con il l'europeo maschile di pallavolo Italia Repubblica Ceca da Modena con Manuela Collazzo, proprio perché, come dicevamo, Radio 1 è anche e soprattutto forse la casa dello sport. A voi.
3: L'autunno ormai è alle porte e in tutta Italia si apre la stagione della ricerca dei funghi, pratica dal fascino antico malgrado i moderni ausili digitali.
5: App, mappe satellitari e geotag. Gli strumenti a portata di smartphone sono sempre di più, ma la ricerca dei funghi, la stagione ormai partita, resta un'attività dove, tra profumi ed emozioni, sapere entrare in sintonia con la natura conta più della tecnologia. Niccolò Oppicelli, micologo.
6: Andare per funghi non è soltanto cercare qualcosa da raccogliere, ma imparare a leggere il bosco, la natura, i suoi tempi, le piogge, gli alberi, perfino i silenzi. E quindi c'è il fascino della scoperta, dell'attesa, del sentirsi ospiti di un ambiente vivo, che non promette nulla e proprio per questo sa molto sorprendere.
5: Ma qual è il segreto per trovarli davvero, i funghi, e quali possiamo incrociare sul nostro cammino in questo periodo?
6: Dove le piogge sono arrivate nel momento giusto si osservano anche crescite discrete di porcini, finferli e altri funghi della tradizione popolare. Bisogna avere spirito di osservazione, ricercarli con consapevolezza e attenzione ai dettagli del sottobosco. Per distinguerli in sicurezza non bastano foto applicazioni, ma occorre osservare i funghi con dedizione e, se c'è il minimo dubbio, non vanno assolutamente consumati e vanno fatti controllare da un micologo qualificato.
5: Daniele Morgera, GR1.
3: In chiusura la musica con una collaborazione tra due protagonisti della scena rap italiana.
7: In studio con Neffa, tu senti l'orchestra, ma mica facciamo canzone richiesta.
3: Uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabri Fibra, insieme in 23 nuovi brani. L'annuncio oggi sui profili social dei due artisti è accompagnato da un video che mostra la realizzazione di un murale a Milano che riproduce la copertina del disco, mentre in sottofondo risuona la prima traccia che dà il titolo all'album. Un ulteriore inedito, Non c'è bisogno, sarà incluso solo nell'edizione in doppio del vinile. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Chiadroni e Sergio Ciani. Ora c'è lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Suzuki.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
17: GR1 Sport.
18: In studio Giuseppe Bisantis, iniziamo dai aggiornamenti sulle partite in corso di Coppa Italia, sedicesimi finali, o meglio dire la partita in corso, Genoa su Tirol, siamo alla 70° minuto, 20 più recupero alla termine e la situazione è ancora ferma sullo 0-0. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore e ricordiamo anche che chi passerà il turno se la vedrà in trasferta con l'Inter. Questa sera alle 21 derby toscano Fiorentina-Pisa, chi passa il turno se la vedrà con il Napoli. Dicevamo del Genoa in campo e a proposito di Genoa, il capitano Vasquez, espulso sabato scorso contro il Frosinone, salterà la trasferta di Parma domenica prossima. È lui l'unico giocatore di Serie A squalificato. Cristian Chivu non avrà al suo fianco il suo vice Alexander Kolarov per la super sfida contro la Roma di sabato prossimo. Kolarov, espulso ieri durante Inter-Udinese, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate. Passiamo agli europei di pallavolo, di nuovo in campo gli azzurri, sempre a Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Sentiamo la nostra inviata.
19: 3 vittorie a testa tra Italia e Repubblica Ceca e scontro al vertice del girone che gli azzurri guidano a punteggio pieno. I cechi hanno ceduto 1 punto contro la Svezia. Quarta ai mondiali del 2025 vinti dalla nostra nazionale, l'avversaria di stasera è tra le squadre più in crescita degli ultimi anni. Limitare il più possibile gli errori ed essere preparati al punto a punto, suggerisce il libero Fabio Balaso.
20: Dovremmo essere bravi a essere più consapevoli dei nostri mezzi, essere concentrati più sul nostro gioco e migliorare sempre di più quel qualcosa che magari nella partita precedente non è andato. Sappiamo che magari ci saranno degli alti e bassi, dobbiamo essere pronti, però la squadra è ben coesa e è consapevole dell'obiettivo dove dobbiamo arrivare.
19: Gruppo unito e intercambiabile, dice Balaso, che domenica contro la Slovacchia ha lasciato il posto a Laurenzano. I precedenti con i cechi sorridono agli azzurri, sempre vittoriosi nelle ultime 8 sfide, ma la sconfitta sorprendente della Slovenia ieri contro la Grecia insegna: mai abbassare la guardia. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
18: Seguiremo in diretta la partita all'interno di zona Cesarini, ma al termine della pagina sportiva vi daremo gli appuntamenti. Delusione Italia per l'organizzazione dei mondiali di atletica del 2029 e del 2031. Il World Athletic ha scelto rispettivamente Nairobi e Monaco di Baviera. La candidatura di Roma non è stata valutata a livello delle concorrenti. Yannick Sinner ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo, anche se non a pieno regime. L'obiettivo del numero uno al mondo è quello di esserci al torneo di Pechino in programma dal prossimo 30 settembre. Ancora Coppa Italia, ancora 0-0 tra Genoa e Sud Tirol quando siamo al 73° minuto. Restate su questa rete perché, come avete sentito, nella prima parte del giornale Zona Cesarini parte prima con uno
21: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E proprio l'immigrazione è stata tra i temi dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. In vista del prossimo vertice UE, Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e rimpatri. Sul tavolo anche l'energia per la Premier. L'aumento dei prezzi richiede interventi immediati dell'Unione a sostegno di imprese e cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati dell'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation, Mattarella estende ai rapporti internazionali segnati da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
2: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: E il presidente Mattarella, insieme al presidente del Senato La Russa, alla premier Giorgia Meloni e a numerosi esponenti politici, ha partecipato ai funerali laici in Campidoglio della storica leader radicale Emma Bonino. Deputata, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la lunga carriera politica di Bonino è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Bonino riposerà a Bra, in provincia di Cuneo. Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Domani mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre l'accordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. La cronaca a Venezia: continuano gli accertamenti sull'incidente nautico in cui ha perso la vita una coppia di giovani coniugi. In mattinata il ritrovamento del cadavere della donna.
3: Tre giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. Davide Calimani, GR1.
1: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. In parallelo prosegue l'indagine penale che vede al centro Walter Lavitola, per cui ora potrebbe aprirsi un nuovo fronte giudiziario.
4: A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba.
5: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, che indirizzo precedentemente compromesso dai pirati informatici, che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e per frode informatica. Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: è saltato l'incontro tra i genitori e tre figlie. Sarebbe stato il primo colloquio dopo l'ordinanza del tribunale che prevedeva il rientro a tappe dei piccoli a casa. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, i servizi sociali hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e di privacy necessarie, nonostante il tempestivo allontanamento dei giornalisti. Meteo: dopo un'altra giornata con sole, temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da domani sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche a un calo delle temperature. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prileschi. Sono le 21:09:05 in questo istante. Salutiamo la nostra squadra, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi. E poi vi do il nostro numero SMS e WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Si sta giocando in Coppa Italia di calcio, 16esimi di finale, Fiorentina-Pisa all'8° minuto 0-0, il Genoa invece ha passato il turno battendo 1-0 il Sud Tirol. Questo i risultati delle due partite dei sedicesimi di Coppa Italia. Si gioca anche in Liga Spagnola. Rayo Vallecano ha battuto 2-1 l'Espagnol. Alavés Valencia 0-0 al 49esimo minuto. Più tardi in campo il Real Madrid contro l'Elche. Ma dobbiamo seguire insieme gli europei di pallavolo maschili, Italia Repubblica Ceca con Manuela Collazzo. Allora ci trasferiamo subito da lei per sapere come sta andando il match. Ciao Manuela, buonasera ancora.
16: Ciao Giacomo, bentrovati dal Palapanini. Ancora tutto gremito per la quarta sfida del girone dell'Italia. La prima l'Italia l'ha giocata a Napoli, poi si è trasferita a Modena. Subito la situazione tra Italia e Repubblica Ceca, un avvio punto a punto nel primo set, 5 pari con entrambi i palleggiatori, da una parte il nostro capitano Giannelli, dall'altra il palleggiatore della Repubblica Ceca Bartuniek, che stanno variando molto il gioco. La Repubblica Ceca, una squadra temibile, è cresciuta molto negli ultimi anni, ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia, attacca adesso con Braunioski, uno degli schiacciatori. Nella circostanza riesce approfittare del muro non perfetto dell'Italia, di Giannelli soprattutto, che non mette alla perfezione le mani, e dunque mani fuori della Repubblica Ceca con Dragonioski. Attacca Pardomati, miglior realizzatore della vittoria dell'Italia domenica contro la Slovacchia. Arriva un break da parte della Repubblica Ceca, che riesce a chiudere in contrattacco e riesce a farlo sfruttando ancora un mani fuori, questa volta da parte dell'opposto Indra, che è anche il capitano e che è stato uno dei protagonisti proprio del buon mondiale della Repubblica Ceca l'anno scorso. Attacca con un grande lungo linea Romano per conquistare il sesto punto a favore della nostra nazionale, 6 Italia 7 Repubblica Ceca. La buona ricezione azzurra, Simone Giannelli con una mano ha smarcato alla perfezione il nostro opposto, che poi ha attaccato senza muro. Dunque davvero grande azione, grande Simone Giannelli, che ha mandato fuori giri il muro avversario, e dunque 6 Italia 7 Repubblica Ceca, che attacca e lo fa molto bene ancora con il suo capitano Indra per confermare il più 2 di inizio parziale, il servizio di Lavia, poi la buona ricezione della Repubblica Ceca e l'attacco lungo linea di Indra con il muro italiano con il solo bottolo, perché non è arrivato in tempo il centrale Mati, e dunque muro a uno. Indra ha avuto gioco facile per chiudere il suo colpo lungo linea. Il primo tempo vincente di Pardomati e l'Italia comunque lì, si prosegue punto a punto in questo avvio di primo set, 7 Italia 8 Repubblica Ceca. Al servizio c'è proprio Pardomati, giovane centrale di Modena, il più giovane del gruppo azzurro, 20 anni compiuti ad agosto, e la sua seconda sfida da titolare dopo quella eccezionale vissuta domenica contro la Slovacchia. Il suo servizio potente, affanno nella metà campo ceca in ricezione, poi però chiude Vascina per il nono punto della Repubblica Ceca, che dunque conferma un break di vantaggio, 9 Repubblica Ceca 7 Italia nel primo set. Al servizio la Repubblica Ceca con Klinec, che è un nuovo acquisto della Lube Civitanova, dunque gioca nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione. Il suo servizio su Balaso, la ricezione buona del nostro libero, attacca poi Bottolo sfruttando il muro avversario, mani fuori di Bottolo, che ha cominciato molto bene la sfida, lo sta cercando parecchio il capitano Simone Giannelli, si sta facendo trovare pronto Bottolo, è andato a sfruttare il muro non invadente della Repubblica Ceca per conquistare l'ottavo punto della nostra nazionale in questo primo set. Sono 9 i punti del la Cecchia invece, che adesso riceve peraltro in 4 il servizio del capitano azzurro Simone Giannelli. Un solo punto di differenza tra le due formazioni, temuto il servizio di Giannelli, ma è un errore perché il capitano della nazionale e di Perugia manda fuori il suo servizio, ha cercato l'incrocio delle linee in zona 1 non trovandolo, trovando invece l'errore e dunque concedendo alla Repubblica Ceca il decimo punto. Sono 8 i punti dell'Italia, la ricezione non perfetta di Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Romano, errore gratuito, un altro 1-0 da parte della nostra nazionale e la Repubblica Ceca va sul più 3, sfruttando però degli errori azzurri, e dunque per evitare che la Repubblica Ceca possa allungare ancora

0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra poco per continuare a seguire questo primo set di Italia Repubblica Ceca, nel mentre diamo un'occhiata a cosa sta succedendo invece in Coppa Italia, quindi ci spostiamo sul calcio. Fiorentina-Pisa, sedicesimi di Coppa Italia, tredicesimo minuto in questo istante, 0-0 fra le due squadre. Diamo anche un'occhiata alle formazioni, perché la Fiorentina mette in campo giocatori che magari abbiamo visto meno in alcuni ruoli in campionato. In porta c'è il titolare De Gea, un 4-3-3 con João Mario, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Andur, Ulai, Brescianini a centrocampo, davanti Mastantuono, la tripletta nella scorsa giornata di campionato per lui, già ammonito però al sesto minuto, Pellegrino centrale d'attacco, a sinistra Gnonto. Risponde invece il Pisa con un 3-4-2-1, Scuffet in porta, Primasso, Caracciolo, Canestrelli in difesa, Zanon, Piccinini, Loyola e Lerissa a centrocampo, e poi ci sono i due dietro a Pittarello, unica punta, Ferrà e Rao. Queste le formazioni, come dicevo, fin qui da segnalare solamente l'ammonizione per Mastantuono arrivata al sesto minuto, una partita abbastanza equilibrata. 14esimo minuto, Fiorentina 0, Pisa 0. Torniamo da Manuela Collazzo per Italia Repubblica Ceca agli europei di pallavolo maschile.
1: Break dell'Italia dopo il time out, è arrivato adesso il muro azzurro di Romanò, nello specifico sull'attacco di Vascine. Dunque set ancora in altalena e in equilibrio, 10 Italia, 11 Repubblica Ceca. Bottolo al servizio, buon inizio da parte dello schiacciatore della Lube, potente dai 9 metri, poi attacca Indra per la Repubblica Ceca, tocca forse con la spalla Giannelli mentre si spostava dalla traiettoria del pallone, l'attacco in diagonale di Indra lo colpisce e così infatti arriva il 12esimo punto per la Repubblica Ceca, 10 i punti dell'Italia. I nostri avversari al servizio con uno degli schiacciatori, Vascina numero 11, pronto dai 9 metri, la Repubblica Ceca serve molto bene, Balaso verticalizza, qualche affanno per la ricezione azzurra, il muro della Repubblica Ceca a opzione lo evita Romanò con un pallonetto proprio a scavalcare il muro dei nostri avversari e l'Italia guadagna ancora e dunque accorcia ancora le distanze, 11esimo punto degli azzurri, 12 punti della Repubblica Ceca che nella circostanza era molto lunga in difesa, non è arrivato il libero Monique, buon per noi, Sanguinetti da 9 metri, 11 Italia, 12 Repubblica Ceca in questo primo parziale di una sfida già molto molto tirata. Attacca Indra da seconda linea, invasione però, e dunque arriva il punto della parità, 12-12. Dunque dopo aver trovato la giusta pausa grazie al tempo, al time out chiamato da De Giorgi, l'Italia è tornata in campo con la dovuta concentrazione, trovando anche la parità nel parziale, 12-12. Sanguinetti dai 9 metri prova a sfruttare anche il servizio, la nostra nazionale Sanguinetti, ace del nostro centrale, battezzano fuori il pallone i giocatori della Repubblica Ceca, ma Sanguinetti trova proprio l'ace con il pallone che finisce sulla linea, zona di conflitto nella ricezione della Repubblica Ceca e l'Italia opera il sorpasso. L'ace dunque di Sanguinetti porta il CT della Repubblica Ceca Novak a chiedere time out, nuova pausa dunque in questo primo parziale con l'Italia in vantaggio 13-12 sulla Repubblica Ceca. Studio.
0: Bene, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo negli altri campionati europei. Si gioca in Spagna, Liga Spagnola, siamo alla sesta giornata del massimo campionato spagnolo, è finita Rayo Vallecano e Spagnol 2-1 per il Rayo Vallecano e poi si sta giocando Alavés Valencia, 58esimo minuto, 0-0 fra le due squadre, alle 21:30 Elche Real Madrid, questa la partita che chiuderà questa giornata dedicata alla Liga Spagnola e beh, insomma, squadra di Mourinho che schiera Mbappé davanti, Vinicius, Diomande e Arda Güler come tridente a sostegno dell'unica punta, Valverde, Tchouaméni i mediani e poi Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella, Courtois in porta, una squadra davvero interessante e anche tanti giocatori che sono fuori come

0: Militao, Mendy e Rodrigo, tutti infortunati. Più tardi vi daremo aggiornamenti su questo, mentre in Coppa Italia non si sblocca Fiorentina-Pisa, sedicesimi di finale, 18° minuto e siamo sempre sullo 0-0. Torniamo a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschili, da Manuela Collazzo.
1: Klaimon pareggia i conti per la Repubblica Ceca dopo il time out, dunque ha tenuto il cambio palla la squadra allenata da Jiří Novák, dunque è ancora a parità tra Italia e Repubblica Ceca, 13-13. Lo stesso Klaimon al servizio su bottolo, cercatissimo dal servizio avversario, va altissimo la via a colpire un pallone ritardando il colpo e dunque mani fuori dello schiacciatore dell'Italia Trentino, il nuovo sorpasso azzurro, 14 Italia 13 Repubblica Ceca. Davvero molto bravo Daniele Lavia, un recupero importante il suo, l'anno scorso ha dovuto rinunciare ai mondiali per un gravissimo infortunio alla mano destra. Romano al servizio per la nostra nazionale, potente, ancora difficoltà nella metà campo della Repubblica Ceca, poi però Indra riesce a chiudere in diagonale, in difesa non tiene la nostra nazionale con Romano nella circostanza, 14 pari dopo una buona un buon servizio, l'Italia non ha approfittato della ricezione sbagliata o comunque non perfetta della Repubblica Ceca, il muro scorre troppo, passa Indra e non teniamo in difesa, 14 pari della Repubblica Ceca, brutta ricezione di Lavia, per fortuna i nostri avversari non ne approfittano, poi invece arriva Romano a colpire sulle mani del muro avversario, dunque a conquistare ancora un punto per l'Italia, il 15°, 15 Italia, 14 Repubblica Ceca. C'era stata una brutta ricezione di Lavia, ricezione lunga, poi distinto Pardomati si è ritrovato il pallone la nazionale ha ricostruito, Romano è andato ad attaccare sul muro avversario, sul terzo di rete, riuscendo a conquistare il mani fuori, ancora brutta ricezione della Repubblica Ceca, arriva il muro azzurro, non perfetto il posizionamento, soprattutto la direzione delle mani forse di Pardomati, in ogni modo arriva il mani fuori dei nostri avversari, il 15° punto della Repubblica Ceca, un avvio punto a punto, una bella sfida finora, 15 pari in questo primo parziale, la Repubblica Ceca al servizio con uno degli schiacciatori da Dragonjovski Bottolo che verticalizza, lo stesso Bottolo poi si propone da posto 4 per l'attacco, tiene la Repubblica Ceca che poi va a contrattaccare con Vascina e ha attaccato sulle mani del muro di Mati conquistando il 16° punto, break della Repubblica Ceca dopo una buona difesa sull'attacco di Bottolo, è andato a trovare le mani del muro di Mati, Vascina, e dunque a conquistare il 16° punto ed è sorpasso della Repubblica Ceca, ancora il servizio dei cechi, batte corto in affanno la ricezione di Lavia, ricezione lunga, prova ad approfittarne la Repubblica Ceca e purtroppo per noi ci riesce perché arriva l'attacco in diagonale di Vascina, non stiamo ricevendo bene in questo momento del set, la Repubblica Ceca ne approfitta per volare sul più 2, chiude il colpo Vascina con una mano, con un braccio prova Bottolo a difendere ma non riesce la difesa dello schiacciatore azzurro ed è ancora servizio di Dragonjovski per la Repubblica Ceca sul 17-15 dei cechi, brutta ricezione di Balasio, addirittura Leis sul libero, non è un buon momento questo per la nostra nazionale, se ne accorge De Giorgi, subiamo molto in ricezione, 18 Repubblica Ceca, 15 Italia, nuovo time out chiamato dalla panchina azzurra e dunque noi torniamo da Giacomo Prioreschi allo studio Saxa Rubra.
0: Bene, notizia per quanto riguarda il calcio perché se ne è parlato molto della situazione del Bologna e dell'allenatore Domenico Tedesco, dopo 4 giornate il Bologna ha raccolto un solo punto, la sconfitta contro la Lazio 1-0 in casa tra l'altro, fuori casa con l'Atalanta sempre 1-0, questo pareggio è quindi l'unico punto raccolto fin qui dal Bologna, 2-2 col Sassuolo nella 2 giornate fa e nell'ultima è arrivata anche la sconfitta per 1-0 col Napoli e quindi c'è stato un incontro con la dirigenza questo pomeriggio per capire, si pensava alla prossima giornata di campionato come diciamo limite per capire quale potesse essere poi il suo futuro dell'allenatore del Bologna, la sfida è quella di sabato 19 contro il Torino, ebbene indiscrezioni parlano invece di un Domenico Tedesco verso le zone prima della prima della del, di questa partita e si parla dell'arrivo già domani di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna. Ora vi daremo aggiornamenti sull'ufficialità o meno di questa indiscrezione, ma sembra davvero che Domenico Tedesco sia la conclusione della sua esperienza contro il della sua esperienza col Bologna e potrebbe arrivare proprio già domani mattinata, quindi subito per le prime sessioni di allenamento Raffaele Palladino. Torniamo al volley Italia-Repubblica Ceca da Manuela Collazzo.
1: 16 Italia, 19 Repubblica Ceca. Dopo il time out si è tornato in campo, è arrivato l'attacco vincente di Mati che però poi ha sbagliato il suo servizio regalando il 19esimo punto alla Repubblica Ceca. Attacca Sanguinetti al centro, non chiude, prova invece a contrattaccare riuscendoci Indra, funziona poco il nostro muro, anche la nostra fase muro difesa, momento complicato per gli azzurri anche in ricezione, ne approfitta la Repubblica Ceca che ha comunque un gioco molto fluido. Toccano molti palloni a muro e ricostruiscono gli avversari dell'Italia che sono quota 20 in questo primo set, 16 invece per l'Italia, massimo vantaggio per la Repubblica Ceca, sempre su Bottolo il servizio dei cechi, lo stesso Bottolo prova ad attaccare sbagliando, non trovando le mani del muro avversario, dunque concedendo alla Repubblica Ceca il 21esimo punto. 16 sono i punti dell'Italia, un'Italia molto fallosa, anche se De Giorgi in questa occasione dopo l'attacco di Bottolo si affida al challenge ma anche forse per spezzare un po' il ritmo agli avversari, infatti approfitta di questo challenge e lo trasforma in un terzo time out dato che ha esaurito la possibilità di chiedere tempo, infatti non c'è il tocco del muro cieco sull'attacco di Bottolo e dunque è confermato il punto per i nostri avversari e c'è Klimesh, nuovo giocatore della Lube Civitanova al servizio per la Repubblica Ceca che è avanti 21-16 in questo primo parziale nel tutto esaurito del Palapanini. Bottolo bersagliato dal servizio avversario, poi attacca Sanguinetti al centro, per nostra fortuna Climon non riesce a indirizzare con le mani il pallone in campo dato che aveva intercettato a muro l'attacco di Sanguinetti, forse è uscito troppo con le mani e il muro di conseguenza poco invadente, arriva il 17esimo punto italiano, 21 punti della Repubblica Ceca nel primo set. Giannelli al servizio per la nostra nazionale, brutta ricezione dei cechi e per fortuna arriva l'ace del nostro capitano e così arriva anche un break per la nostra nazionale che prova a riavvicinarsi nel parziale, questo è il momento decisivo, 21 Repubblica Ceca, 18 Italia dopo l'ace di Giannelli, dobbiamo forzare, trovare pochi errori da 9 metri per cercare di mettere in affanno il gioco avversario, renderlo più scontato e meno fluido. Ancora Simone Giannelli dai 9 metri, questa volta non forza la piazza, poi con una mano Dragognoschi per Indra e dobbiamo dire, anzi era Bartuniec per Indra e dobbiamo dire che la Repubblica Ceca riesce a chiudere anche questo scambio con una mano, il palleggiatore dei cechi Bartuniec smarca Indra col muro a uno, a Bottolo può poco, arriva il 22esimo punto della Repubblica Ceca, non sembra arrivare invece una svolta nella metà campo azzurra e dovesse continuare così il set sarebbe ampiamente nelle mani della Repubblica Ceca, la buona ricezione italiana, attacca Sanguinetti, Giannelli può chiamare l'attacco dei centrali dopo la buona ricezione di Lavia, la ricezione che invece ha faticato per l'intero primo set, arriva il 19esimo punto azzurro, non arriva invece il muro di Climon sull'attacco del centrale dell'Italia e dunque l'Italia si porta a quota 19, sono però 22 i punti della Repubblica Ceca, servirebbe ancora un'incisività al servizio che però manca da parte di Bottolo nell'occasione, forza troppo, trova l'errore, un po' fallosa al servizio l'Italia dai 9 metri e la Repubblica Ceca ne approfitta per portarsi sul 23-19 e nel frattempo il CT Novak opera il doppio cambio, dai 9 metri per i nostri avversari c'è Lukas Vašina, lo seguiamo il suo servizio, 23 Repubblica Ceca, 19 Italia, la ricezione di Bottolo, attacca Romanò, cercato poco dobbiamo dire Romanò, il nostro bomber dal capitano, palleggiatore Simone Giannelli invece adesso ha colpito con quello che è il suo colpo preferito, il diagonale, dunque 20esimo punto dell'Italia, l'Italia che però deve sempre rincorrere in questo questo primo set, perché la Repubblica Ceca è a quota 23. Adesso c'è Sanguinetti al servizio, arrivano anche consigli di De Giorgi agli uomini di prima linea. Il servizio di Sanguinetti non sbaglia, però c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che può attaccare con Drahoňovský, ma arriva per fortuna il momento propizio, il muro azzurro con Romanò, il tocco decisivo chiude la traiettoria in diagonale di Drahoňovský e conquista per l'Italia il 21esimo punto. 21 Italia, 23 Repubblica Ceca, break della nostra nazionale. A questo punto arriva un time out da parte della panchina ceca. Novak ferma il gioco per stoppare il tentativo di rimonta degli azzurri. Nella sfida che si è giocata sempre a Palapanini nel pomeriggio, il successo della Grecia sulla Svezia per 3-1, Grecia che è molto vicina all'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, una qualificazione invece ottenuta con largo anticipo da parte dell'Italia, che in queste ultime sfide del girone, stasera con la Repubblica Ceca e dopodomani contro la Slovenia, si gioca invece il primo posto nel gruppo, ma deve rincorrere in questa sfida. Finora percorso netto per l'Italia con un solo set concesso, quello perso ai vantaggi domenica contro la Slovacchia. Terminato il time out chiamato dalla Repubblica Ceca, sono terminati i time out per entrambe le panchine. L'Italia anche ha utilizzato un challenge. Sanguinetti a servizio, 21 Italia, 23 Repubblica Ceca. Questa è la situazione nel primo set. Non deve sbagliare adesso il servizio l'Italia dopo il time out, lo mette dentro infatti Sanguinetti, ma c'è la buona ricezione ceca e c'è poi Climon a chiudere, incrocia il colpo Climon e conquista per la Repubblica Ceca la palla set. Tre occasioni a disposizione dei nostri avversari per chiudere il parziale, provano a sfruttarla con il servizio di Climon. 24 Repubblica Ceca, 21 Italia. Sarebbe la prima volta in cui l'Italia sarebbe costretta a inseguire dall'inizio della sfida. Per nostra fortuna Climon sbaglia il servizio, dunque la Repubblica Ceca fallisce la prima occasione per chiudere il parziale. Romanò dai 9 metri per i nostri colori, stasera gli azzurri in maglia bianca, solo il libero Balasso alla maglia azzurra. Romanò, il suo servizio potente, è un ace secondo gli arbitri, e dunque annullata anche la seconda palla set. Vediamo se la panchina ceca si affida un challenge, no, perché era anche ben posizionato il CT della Repubblica Ceca Novak sul servizio di Romanò, ma davvero millimetrico l'ace di Romanò. 23 Italia, 24 Repubblica Ceca, due palle set annullate, ma arriva con l'errore al servizio di Romanò il 25 della Repubblica Ceca, che si aggiudica il primo parziale, dunque 25 a 23, due palle set annullate dalla nostra nazionale, che però cede seppur col minimo scarto. Si prova a resettare dopo un primo set cominciato bene punto a punto, ma l'Italia ha peccato molto in ricezione anche nella fase muro difesa, non precisa, non perfetta la nostra nazionale. Aspettando le statistiche del primo set, aspettando soprattutto che cominci il secondo, torniamo a Roma da Giacomo Priori.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Peccato per questo inizio col primo set perso dall'Italia nella sfida contro la Repubblica Ceca agli europei di pallavolo maschili. Torneremo a parlarne più tardi, a raccontarvi il secondo set sempre con Emanuela Collazzo. Nel mentre Fiorentina-Pisa, Coppa Italia calcio, 16esimi di finale al 32esimo minuto, sono sempre sullo 0-0, non si sblocca questa partita. Ora cross al centro di João Mario, respinto dalla difesa del Pisa in questo derby toscano di Coppa Italia. Informazioni sul traffico, Onda Verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.34, apriamo in A1 dove il traffico è stato da poco sbloccato tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli, ma rimangono 2 km di coda a seguito di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, segnalate code a causa di lavori. In A13 tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso il capoluogo emiliano, attenzione per la presenza di pedoni in strada. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi verso Firenze. Il traffico rallenta per un veicolo in avaria. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A10 in Liguria chiuso il tratto tra Renzano e l'allacciamento con la 26 verso Genova, mentre in A14 in Emilia-Romagna chiusura tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Zona Cesarini.
0: Siamo insieme qui su Radio 1 a Zona Cesarini alle 21.35 minuti e 30 secondi. Non si sblocca il match di Coppa Italia fra Fiorentina e Pisa dei sedicesimi di finale, 34esimo minuto 0-0, e ci prova da fuori il Pisa con Rao, ma palla altissima sopra la traversa del portiere della Fiorentina De Gea. Nel mentre si sta giocando anche in Liga Spagnola, la Vesh Valencia 75esimo minuto 0-0, e è sceso in campo anche Real Madrid sul campo dell'Elche, però al quarto minuto anche qui non sono stati segnati gol. Fra pochissimo invece torneremo da Manuela Collazzo per il secondo set della sfida degli europei di pallavolo maschili fra Italia e Repubblica Ceca.

0: Marrakesh e Gue con Casini è qui a Zona Cesarini alle 21:39 minuti e 10 secondi e sempre 0-0 tra Fiorentina e Pisa, sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al 37esimo minuto poco fa un contatto in area con protagonista Gnonto, attaccante della Fiorentina che sta giocando a sinistra in questo momento, caduto a terra in area. La Fiorentina ha richiesto rigore ma per l'arbitro non c'è stato nulla di rilevante, quindi si rimane così, nessun rigore per la Fiorentina. Il derby toscano è sempre sullo 0-0 al 38esimo minuto. Torniamo invece all'Italia Repubblica Ceca, europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo.
1: È cominciato il secondo set, l'Italia ha cominciato bene avanti 4-2 sulla Repubblica Ceca, che però adesso è andata a segno con il suo capitano Indra. Riceviamo bene, Giannelli chiama l'attacco di Lavia che da posto 4 non sbaglia, 5 Italia, 2 Repubblica Ceca. Italia che ha espresso nel primo set, pur perso con il minimo scarto, un gioco poco fluido, un cambio palla non perfetto anche a causa della ricezione, spesso in affanno, ha faticato in seconda linea. L'Italia ha commesso anche 6 errori al servizio e poi alla fine gli 8 errori complessivi nel set hanno pesato nell'economia della sfida, ma adesso arriva l'ace di Romano e dunque arriva il 6° punto della nostra nazionale. Ancora sulla linea il servizio del nostro opposto che Giannelli sta cercando poco, ma pian piano comincerà, crediamo, a farlo entrare nel ritmo gara. Intanto ha trovato un ace, dunque un punto dai 9 metri Romano, trovando anche il 6° punto della nostra nazionale, sono 2 punti della Repubblica Ceca. Pur non esprimendo un'ottima pallavolo nel primo set, l'Italia ha comunque perso soltanto di 2, questo quindi è di buon auspicio proprio per pensare a come debba proseguire questa sfida. Time out da parte della Repubblica Ceca, visto che l'Italia ha cominciato con il piglio giusto, anche aggressiva al servizio, questo secondo set, dunque con gli azzurri subito avanti 6-2. Il CT ceco Novak ha chiamato time out e dunque si torna in campo dopo questa pausa. De Giorgi ne ha approfittato per chiamare soprattutto a sé la via e per dargli evidentemente indicazioni sul muro. Scorre molto il muro azzurro soprattutto sugli attacchi di Indra. Ancora nel frattempo potente il servizio di Romano, lo stesso Indra attacca, ma questa volta facciamo una buona fase muro difesa e ricostruiamo con Romano, e questo è il gioco che vuole De Giorgi, perché sugli attacchi di Indra nel primo parziale l'Italia ha faticato molto a muro. Un muro che scorreva troppo, ne ha approfittato il capitano della nazionale ceca. Peraltro la Repubblica Ceca ha chiuso, anche grazie alle ottime prove l'anno scorso proprio di Indra, al 4° posto i mondiali vinti dall'Italia nelle Filippine. Prosegue il turno a servizio di Romano che prova a piazzarla, molto fortunato dobbiamo dire l'ace del nostro opposto, perché non ha cercato la potenza, ha provato a piazzarla, in realtà il pallone ha danzato sul nastro e per fortuna azzurra e poi ricaduto nella metà campo della Repubblica Ceca. Dunque Romano trova il suo secondo ace del secondo set, portando l'Italia a quota 8, ma prosegue a forzare dai 9 metri. Vascina non forza in attacco, Giannelli in bagher per la via che trova ancora le mani del muro della Repubblica Ceca, e questa è una grande risposta da parte della nostra nazionale che dopo aver perso di pochissimo il secondo set è tornata in campo davvero con l'atteggiamento giusto, prova a togliersi dal muro soprattutto Vascina, lo schiacciatore, ma la via trova invece le mani del muro della Repubblica Ceca, scomposto nella circostanza, e dunque secondo time out in pochi scambi chiamato dalla panchina avversaria, perché l'Italia prosegue con il turno al servizio di Romano. Dunque ottimo avvio azzurro nel secondo set, 9 i punti dell'Italia, 2 i punti della nazionale ceca, non ha molto da dire De Giorgi ai suoi ragazzi, poche
0: Manuela,
1: indicazioni.
0: Scusami, ti interrompo solamente per aggiornare il risultato di Fiorentina-Pisa in Coppa Italia, sedicesimi di finale. Fiorentina in vantaggio al 40esimo, ha segnato Pellegrino, quindi ora siamo al 42esimo minuto, Fiorentina 1-0. Torniamo invece a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschile, da Manuela Collazzo.
1: Grazie Giacomo, si torna in campo dopo il time out, il secondo del secondo set chiamato dalla panchina della Repubblica Ceca. L'Italia comanda 9-2, sempre Jurij Domanò al servizio, forza troppo, questa volta trova l'errore, ma è stato un ottimo turno al servizio del nostro opposto, che regala però con il suo errore il terzo punto alla Repubblica Ceca. 9 punti dell'Italia, c'è il capitano ceco Indra al servizio, l'opposto che tanto bene ha fatto nel primo set, ma ripetiamo, approfittando anche del muro non perfetto della nostra nazionale. Adesso è perfetta la ricezione azzurra, arriva la pipe chiamata da Giannelli, crediamo sicuramente la prima di questo secondo set, la pipe di Bottolo. Anche questo colpo è stato cercato poco dall'Italia nel primo set, davvero bravo Giannelli a smarcare Bottolo, e dunque il centrale ha provato a intercettare l'eventuale colpo del nostro centrale, ma è stato bravo Giannelli a smarcare Bottolo. Adesso siamo bravi a ricostruire e contrattaccare con Romanò, adesso è una grande Italia, conquistiamo l'11esimo punto, 3 sono i punti della Repubblica Ceca, gioca bene l'Italia in questo momento del set, in ogni fondamentale tocca più palloni a muro, ricostruisce, contrattacca con una certa fluidità. 11 Italia, 3 Repubblica Ceca nel secondo set, la via al servizio 1-0, però questo dice il conto dei parziali a favore dei nostri avversari. La via ha un brutto lancio di palla, lancio di palla piuttosto basso, e dunque colpisce male il pallone, manda in rete il suo servizio e regala alla Repubblica Ceca il quarto punto del set. 11 punti dell'Italia, Dragonjovski al servizio per la Repubblica Ceca, sbaglia, e dunque un altro errore, un errore per parte in questi scambi, e dunque prima la via, poi Dragonjovski, hanno sbagliato il servizio. Il 12esimo punto dell'Italia, 4 sono i punti della Repubblica Ceca, Pardomati al servizio per la nostra nazionale, cercherà sicuramente di forzare, ha trovato anche diversi errori però nel primo set dai 9 metri, trova l'errore anche nell'occasione perché forza troppo, non esce di molto il pallone servito da Amati, però è un errore questo del giovane centrale della nazionale e di Modena, dunque di casa in questo palazzetto storico per la pallavolo, il Palapanini. Climon al servizio per la Repubblica Ceca, il Balasso osserva la traiettoria del pallone che finisce fuori, e dunque molto fallosa in questo momento la Repubblica Ceca al servizio, e l'Italia ne approfitta per arrivare a quota 13 nel secondo set. Sono 5 i punti dei cechi e c'è Simone Giannelli, il nostro capitano, pronto dai 9 metri. C'è stato un giusto atteggiamento della nostra nazionale, tornata in campo dopo qualche affanno nel primo set, un po' di errori, 8 e soltanto 6 al servizio concessi agli avversari, un gioco poco fluido soprattutto nel cambio palla, ma adesso l'atteggiamento e anche la qualità del gioco espresso dalla nostra nazionale è notevole. Lungo linea di Indra ancora una volta, anche se in questo secondo set dovrebbe essere il primo attacco del capitano della Repubblica Ceca, Balasso in difesa, Bottolo non arriva a muro e dunque arriva il sesto punto della Repubblica Ceca. Sempre Bottolo in attacco questa volta dopo una buona ricezione azzurra da posto 4, il colpo in intrarotazione dello schiacciatore della nazionale propizia agli azzurri il 14esimo punto. La Repubblica Ceca ferma a 6, Bottolo al servizio, proviamo a sfruttare dunque il turno dai 9 metri di uno specialista proprio della battuta, Mattia Bottolo, lo schiacciatore della Lube Civitanova, forza, ma la Repubblica Ceca in qualche modo se la cava. Poi c'è la difesa di Balasso sull'attacco di Dragonjovski, arriva il contrattacco di Romanò, ancora buon gioco da parte degli azzurri che toccano i palloni a muro, ricostruiscono e poi contrattaccano in questa occasione con Romanò che sta pian piano prendendo il giusto ritmo. Mani fuori del nostro posto, quindicesimo punto azzurro, 6 punti della Repubblica Ceca. Proviamo ad allungare ancora nel parziale, Bottolo al servizio, potente ma in qualche modo la ricezione della Repubblica Ceca c'è con Bascina e poi va ad attaccare Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Buon attacco questo, buon colpo della Repubblica Ceca, 7° punto della nazionale di Novak. Sono però ben 15 punti dell'Italia, c'è Dragognoschi dai 9 metri per i nostri avversari. L'Italia controlla il gioco in questo secondo set, trova però l'ace la Repubblica Ceca, trova impreparata la ricezione di Bottolo, non perfetto il piazzamento in ricezione dello schiacciatore azzurro, non forza Dragognoschi la piazza, Bottolo non ci arriva, arriva invece l'ace della Repubblica Ceca che trova l'ottavo punto nel secondo set. La Repubblica Ceca che ha vinto il primo 25-23, ancora Dragognoschi al servizio per la Cechia, Bottolo verticalizza, Giannelli staccato da rete, ottima palla ceduta a Sanguinetti che riesce a chiudere, davvero bravo Giannelli, dopo una ricezione negativa ha chiamato il gioco dei centrali, il miglior palleggiatore del mondo di gran lunga Giannelli, bravissimo a smarcare Sanguinetti poi ha chiuso conquistando per gli azzurri il 16° punto, sono 8 punti della Repubblica Ceca, c'è proprio Sanguinetti dai 9 metri per la nostra nazionale, lui che conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione, futuro centrale di Perugia, già una buona intesa mostrata proprio con il capitano anche di Perugia Simone Giannelli, manda fuori il suo servizio Sanguinetti provando a cercare l'incrocio delle linee non trovandolo, concedendo il 9° punto alla Repubblica Ceca, ma ripetiamo è un'Italia in totale controllo in questo secondo set a quota 16 nel parziale, verticalizza Bottolo in bagger, è costretto ad alzare Giannelli per la via che poi la rigioca, ancora Giannelli in bagger per Romanò, molto bravo Romanò a scavalcare il muro avversario, prova impreparata la difesa della Repubblica Ceca con Klimesh molto lungo, non arriva in copertura, è anche un modo forse di difendere evidentemente sugli attacchi pensati potenti da parte di Romanò, che è stato invece bravo a scavalcare il muro avversario e a trovare il punto con la Repubblica Ceca che non è arrivata in difesa, poi il punto arriva direttamente dai 9 metri sempre con Romanò e adesso è davvero una grande Italia, è calata moltissimo la Repubblica Ceca, è cresciuta invece tanto la nazionale italiana, sta crescendo davvero il nostro bomber Yuri Romanò. Giannelli De Giorgi approfitta del tempo che serve per consentire il servizio a Romanò per chiamare a sé Bottolo e dargli indicazioni, forse anche in seconda linea, chissà, dopo la difesa, la ricezione così così del precedente scambio, attacca Climon al centro, 1-7 questa della Repubblica Ceca e il punto, il decimo conquistato dai nostri avversari che adesso operano un cambio con Sciotola in prima linea e dovrebbe prepararsi a questo punto il doppio cambio da parte della Repubblica Ceca, dai 9 metri c'è il capitano, il primo posto Indra al servizio, 10 Italia, 10 Repubblica Ceca, scusate, 18 Italia, che pasticcia un po' dopo il servizio della Repubblica Ceca, concede palla proprio a Sciotola che chiude ottenendo un mani fuori e dunque un break da parte dei nostri avversari, 11° punto della Repubblica Ceca, 18 i punti dell'Italia, sempre Indra al servizio per la nazionale allenata da Jiří Novák che ha vinto il primo set 25-23, c'è sempre Indra dunque al servizio per la nazionale della Repubblica Ceca, la nostra pronta a ottenere, a gestire il cambio palla in questo momento del set, approfittando anche dell'errore al servizio proprio della nazionale ceca e dunque chiude adesso il doppio cambio Novak inserendo il secondo palleggiatore Roman al posto di Bartuniek. Noi portiamo invece da 9 metri la via 19, Italia 11, Repubblica Ceca. Italia che deve inseguire nel conto dei parziali. Buono il servizio di Lavia, buona però la ricezione della Repubblica Ceca con Climon che non chiude in primo tempo. Il secondo tentativo però è vincente, 12 Repubblica Ceca, 19 Italia. Italia che aveva toccato a muro ma troppo sotto la linea di difesa, poi Lavia non riesce a chiudere e a diciamo intercettare il pallone toccato a muro dall'Italia, e dunque arriva il mani fuori di Climon, il 12° punto della Repubblica Ceca. Sono 19 i punti della nostra nazionale. Bravo Lavia in ricezione, lo stesso Lavia in seconda linea, attacca, funziona la pipe azzurra. Non è la prima volta che l'Italia lo dimostra in questa fase a gironi degli europei, che giocherà sempre in casa, ha cominciato a Napoli, la fase a gironi prosegue a Modena, poi ci si sposterà a Torino per la fase eliminazione diretta, ottavi e quarti di finali, sperando poi di andare a Milano per semifinali e finali. 20 Italia dopo la pipe vincente di Lavia, 12 Repubblica Ceca nel secondo set. Mati al servizio, potente con il libero della Repubblica Ceca che verticalizza, poi attacca ma senza forzare la nazionale ceca, il contrattacco di Bottolo che piazza il pallone. Non c'è sempre bisogno di attacchi potenti, c'è anche bisogno dell'intelligenza tattica di capire com'è piazzata in difesa la nazionale avversaria. In questa circostanza non perfetta la difesa del libero della Cechia Monique, e dunque il colpo vincente di Bottolo. 21° punto dell'Italia, 12 punti della Repubblica Ceca nel secondo set. Ancora il servizio di Mati per la nostra nazionale, che ha perso col minimo scarto il primo parziale. Adesso è davvero scatenata anche dai 9 metri la nazionale italiana. Arriva un ace potente, piazzato anche da parte di Mati per il 22° punto azzurro. Zona di conflitto nella ricezione ceca tra Dragognoski e il libero Monique. Ace di Mati, 22 Italia, 12 Repubblica Ceca. Un secondo set dominato dagli azzurri, sempre Mati che questa volta non forza, piazza il pallone, poi attacca al centro Climon sbagliando, perché non c'è il tocco del muro avversario ma non c'è neanche il tocco della difesa dell'Italia. Però vediamo anche che la panchina della Repubblica Ceca si affida a un challenge. Sanguinetti ha alzato il braccio perché in effetti ha toccato con la mano sinistra il pallone attaccato da Climon, dunque non c'è anche bisogno del challenge perché si autodenuncia Sanguinetti. C'è il tocco del muro azzurro sull'attacco di Climon e c'è il 13° punto della nazionale della Repubblica Ceca. Lo stesso Climon al servizio, 22 punti dell'Italia. La ricezione di Balaso non perfetta, è lunga, pallone nella metà campo della Repubblica Ceca che può contrattaccare e lo fa con il nuovo entrato Sciotola, colpo in diagonale, brutta ricezione azzurra e 14° punto della nazionale ceca. Giannelli, anzi Romanò, è sulla traiettoria del pallone attaccato in diagonale da Sciotola, non difende però l'opposto azzurro e arriva il 14° punto della Repubblica Ceca che adesso non forza al servizio. Nastro e poi pallone nella metà campo azzurra, Giannelli addirittura con una mano, la mano destra ad alzare con il braccio destro per Bottolo che poi chiude il colpo in diagonale conquistando il 23° punto. Brutta ricezione azzurra di Sanguinetti, arriva con il braccio destro Giannelli ad alzare per Bottolo, davvero mezzo punto del nostro capitano. 23 Italia, 14 Repubblica Ceca, sempre Giannelli al servizio, un set dominato. L'Italia a 2 punti dal pareggio nei confronti della Repubblica Ceca nella quarta sfida della fase a gironi. Percorso netto fin qui per la nostra nazionale. Giannelli, il suo servizio, nastro e poi metà campo della Repubblica Ceca che attacca al centro, lo fa bene con Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Trova il 15° punto, sono 23 i punti della nostra nazionale e torna in prima linea all'opposto titolare per la Repubblica Ceca, ossia Indra al posto di Sciotola. Il servizio proprio di Sciotola che fra un po' cederà il posto per completare il doppio cambio ceco, con una mano Giannelli, Romanò contro le mani del muro avversario. 24° punto della nostra nazionale, ma dobbiamo dobbiamo dire che Giannelli mette una pezza su tutti i palloni, anche ricevuti male. Poi muro a uno di Dragognoschi contro Romano. Romano è bravo a cercare il muro dello schiacciatore avversario e a chiudere con un colpo e a conquistare dunque il 24esimo punto per l'Italia, anche se c'è un challenge cui si affida la Repubblica Ceca, perché ci potrebbe essere stato, secondo la panchina ceca, una possibile invasione di piede da parte degli azzurri, da parte di Romano nella circostanza, anzi no, un'invasione aerea di Giannelli eventualmente, ma non c'è assolutamente stata, quindi un check che comunque non dà esito positivo alla Repubblica Ceca. Possiamo sfruttare un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, ben 9, proviamo subito con Bottolo dai 9 metri, 24 Italia, 15 Repubblica Ceca in questo secondo set, l'Italia che ha perso il primo con il minimo scarto, Bottolo al servizio su Vascina, ricezione lunga, Sanguinetti commette però invasione nel tentativo di mandare il pallone dall'altra parte della rete. Non sfruttiamo questa prima occasione per chiudere il parziale, dopo la ricezione lunga di Vascina è arrivato il fallo, l'invasione di Sanguinetti, che dunque concede alla Repubblica Ceca il 16esimo punto. Sono 24 punti dell'Italia, ancora 8 occasioni per chiudere il parziale, c'è Dragognoschi a servizio per la Repubblica Ceca su Balaso, un po' lunga la sua ricezione, ma pallone in testa a Giannelli che lo cede poi a Lavia è molto bravo con un pallone molto attaccato a rete a chiudere e a conquistare il 25esimo punto per l'Italia. La risposta azzurra dopo un primo set perso col minimo scarto, dicevamo, la risposta azzurra è un dominio nel secondo set, 25-16, colpo di Daniele Lavia in intrarotazione, lungolinea vincente del nostro schiacciatore, 25 Italia, 16 Repubblica Ceca. Al Palapanini è 1-1, studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, noi andiamo direttamente al GR1 delle 22 con un po' di ritardo, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 22 e 1.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sale la tensione tra la NATO e la Russia per una serie di incidenti sul fianco orientale dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania.
6: I problemi del fronte est riguardano tutta l'alleanza atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto in missione in Lituania poche ore dopo l'abbattimento di un drone da parte dei caccia italiani della NATO. Dopo quanto successo in Lituania, la Danimarca denuncia che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico, mancandolo di poco. Non ci intimidiranno, assicura Copenaghen e convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena 1 chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà a forzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante UE Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporle costi più elevati. Chiude a tempo indeterminato il Kennedy Center di Washington. Il consiglio d'amministrazione cita problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Donald Trump annuncia la ristrutturazione ma pone una condizione. I lavori si faranno solo se il suo nome potrà essere aggiunto a quello di John Fitzgerald Kennedy. Ma un giudice federale lo ha vietato, stabilendo che solo il Congresso può modificare la denominazione dello storico centro culturale. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera, dove non è ancora scontato il ricorso alla fiducia. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro la legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
7: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
5: Ora a Torino torna dietro le sbarre l'uomo accusato di aver molestato una minorenne lo scorso 28 agosto.
8: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo minimarket a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
5: Maxi rissa sulla nave diretta da Napoli a Palermo, denunciati alcuni giovani.
9: Botte da orbi sulla nave da crociera e in 13 tutti i giovani tra i 18 e i 20 anni finiscono denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per rissa aggravata. L'episodio risale alla settimana scorsa ed è avvenuto durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A scontrarsi in una violenta colluttazione due gruppi, uno di salentini che si erano imbarcati a Civitavecchia e uno di siciliani che erano saliti a bordo a Palermo. La rissa sarebbe scoppiata vicino alla discoteca per futili motivi, forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Sono volati i tavolini, sedie, suppelle. La lite si è spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata, con alcuni giovani che avrebbero continuato a infierire con calci alla testa su un ragazzo a terra privo di sensi. Il personale di bordo ha allertato la Polmare, che dopo gli accertamenti ha deferito i 13 giovani alla procura di Palermo. Il ferito è stato portato in ospedale, dove i medici hanno escluso il peggio. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
5: Torna a salire il prezzo del petrolio. A New York il WTI ha terminato le contrattazioni a $105,86, in crescita del 4,41%. Chiusura in rosso per gli indici di Wall Street dopo una giornata in negativo anche per le borse europee. Musica Elio, il frontman di Elio e le Storie Tese, torna in concerto e si mette alla ricerca del record mondiale di tristezza. La rivalutazione della tristezza è il nuovo spettacolo dedicato alle canzoni più malinconiche della musica italiana internazionale. La

0: Una tristezza affrontata però alla maniera di Elio, da Tenco a De Andrea, da Aznavour a Modugno. Il livello sarà persino misurato da uno strumento costruito per l'occasione. E alla fine arriverà l'antidoto con Carosone e Rossini. Il tour parte il 21 ottobre da Alessandria.
1: Paoli ci ha costruito su un impero.
0: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:08:15. Subito un aggiornamento con voi in studio Giacomo Prioreschi sul match di Coppa Italia dei sedicesimi di finale. E agli ottavi il Genoa, che ha battuto 1-0 il Sud Tirol, sta giocando la Fiorentina. Appena ripartito il secondo tempo, 1-0 per la Viola contro il Pisa in questo derby toscano. Sta decidendo al momento il gol di Pellegrino al 40esimo minuto. E poi gli altri risultati dai campionati, anzi da un solo campionato, quello che stiamo seguendo, quello spagnolo, che è una sola partita rimasta. Alavés Valencia è finita 0-1, Rayo Vallecano e Spagnol 2-1, l'Elche sta perdendo 2-0 in casa contro il Real Madrid al 37esimo minuto. E noi invece torniamo adesso per seguire insieme Italia Repubblica Ceca, Europei di pallavolo maschili con Manuela Collazzo.
4: Bottolo, la sua pipe, il suo momento in questo avvio di terzo parziale. L'Italia avanti 4-1, prima l'ace dello stesso schiacciatore azzurro per il 3-1 della nostra nazionale nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, 25-23 per la Repubblica Ceca il primo, il dominio dell'Italia nel secondo 25-16. L'Italia che ha alzato il ritmo, ha alzato l'incisività al servizio, 4 ace nel secondo set. Adesso trova il punto la nazionale ceca con Klimeš, nuovo giocatore della Lube Civitanova, secondo punto della Cechia, 4 punti dell'Italia. Dicevamo, nel secondo set l'Italia ha alzato il ritmo dai 9 metri trovando 4 ace, 8 i punti di Romanò al nostro posto, altissime le percentuali in attacco, ottima la fase muro difesa. Insomma, nel secondo parziale ha funzionato tutto quello che invece aveva funzionato bene meno bene nel primo. Riceve Bottolo, attacca Romanò, tiene il muro della nazionale ceca che poi contrattacca con Vascina per ottenere il terzo punto, dunque break della nazionale di Novak e terzo punto dei nostri avversari. Klimeš al servizio per la nazionale ceca, che fin qui ha vinto tutte le partite ma un punto in meno rispetto all'Italia in classifica, perché con la Svezia ha conquistato la sfida al quinto set, dunque perdendo un punto. Adesso guadagna un punto la nostra nazionale dopo l'errore al servizio di Klimeš, 5 Italia, 3 Repubblica Ceca. È il terzo set, 1-1 il conto dei parziali. C'è Sanguinetti al servizio, Sanguinetti che ha giocato a Modena fino alla passata stagione, un palazzetto dunque che, come Mati conosce molto bene, Mati centrale di Modena Volley. Sanguinetti giocherà però a Perugia dalla prossima stagione. Il suo lancio di palla, poi il servizio potente, verticalizza Ragognoschi in ricezione, poi è murato Indra e ricostruisce la nostra nazionale. Lo fa molto bene con Romanò, buona fase muro difesa e contrattacco dell'Italia, sesto punto azzurro con Romanò, 3 sono i punti della Repubblica Ceca nel terzo set. Dunque prosegue il buon momento azzurro. Italia che, dopo aver perso il primo set, è tornata in campo con una incisività e un carattere notevoli, un set il secondo che ha sempre avuto in pugno dominandolo, anche se adesso Sanguinetti in questo avvio di quarto parziale sbaglia il servizio, forza troppo, manda in rete. Abbiamo trovato 4 ace nel secondo set, erano invece stati ben 6 gli errori al servizio dell'Italia nel primo parziale. 4 Repubblica Ceca al servizio adesso con il suo capitano Indra, 6 i punti dell'Italia. Inizio terzo set, la ricezione di Bottolo, Giannelli uno sguardo al campo avversario, tocchiamo l'attacco di Mati che va ad anticipare il colpo in primo tempo e conquista per l'Italia il settimo punto praticamente senza muro. Il muro della Repubblica Ceca, il muro di Klimeš, neanche c'è stato, è arrivato in ritardo. Bravo Giannelli Locatelli a smarcare Mati, Mati ad anticipare il colpo, a conquistare per l'Italia il settimo punto, 4 punti della Repubblica Ceca. Romano non forza al servizio, prova a piazzarla comunque mettendo in difficoltà la ricezione della Repubblica Ceca, poi è scontato l'attacco di Indra con il muro trovato da Mati, crediamo. C'è stato un buon servizio di Romano che non ha forzato dai 9 metri, Indra staccato da rete, ha provato ad attaccare, piazzato il muro azzurro, di là via creiamo il tocco decisivo, in ogni modo arriva l'ottavo punto dell'Italia, 4 punti della Repubblica Ceca che chiama time out, ferma il gioco, siamo nel terzo set, è una buona Italia, 1-1 il conto dei parziali, studio.
3: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo, quindi torneremo fra poco a collegarci con lei per gli europei di volley, la sfida fra Repubblica Italia in corso in questo momento, time out come avete sentito, mentre non cambia risultato per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio fra Fiorentina e Pisa, 51esimo minuto, 1-0 per la Viola, il gol nel primo tempo di Pellegrino per la Fiorentina, 2-0 anche del Real Madrid in Liga Spagnola sul campo dell'Elche, e c'è una curiosità sugli US Open conclusi con la vittoria di Zverev al maschile, quindi parliamo di tennis, quarto e ultimo slam della stagione, e sono arrivate tante multe, ben 17 giocatori multati, la sanzione più pesante è stata inflitta all'argentina Luisina Giovannini che ha sborsato $20,000 perché non ha rispettato gli standard di prestazione adeguati, insomma si è impegnata un po' troppo poco e quindi ha violato una sezione del codice di condotta degli US Open, 8 punti su 29 contro Lucia Bronzetti, si è ritirata dopo 17 minuti perché ha seguito questa gara quando era sotto per 5-0 nel primo set, insomma una multa abbastanza pesante, anche Luciano Darderi è stato multato $5,000 per aver abusato di racchette e attrezzature, altri $5,000 per oscenità udibile, insomma una parolaccia, e quindi €10,000 in meno per l'azzurro, poi magari continueremo a parlare di queste simpatiche, non tanto per i tennisti che hanno dovuto pagarle, ma insomma ne guadagnano tanti di soldi, in ogni caso multe, ne parleremo più tardi, torniamo agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
4: La via, colpo potente, la difesa del libero della Repubblica Ceca Monique, difesa lunga fuori e dunque punto dell'Italia, il nord-

0: Dai 9 metri arriva un ace su Bascina e dunque decimo punto della nostra nazionale, sono 5 punti della Repubblica Ceca. È andato incontro al pallone Vascina sbracciando e dunque il pallone stesso gli è schizzato via proprio sul braccio destro e dunque è arrivato l'ace di Lavia, decimo punto dell'Italia nel terzo set, 5 punti della Repubblica Ceca, ancora Lavia, ancora un ace, questa volta una ricezione non perfetta dell'altro schiacciatore Dragognoski della Repubblica Ceca. In realtà è stato anche un po' aiutato la via dal fatto che il pallone da lui servito abbia prima toccato il nastro cambiando quasi traiettoria prima di arrivare poi proprio su Dragognoski, che ha perso l'attimo. In ogni modo, due ace consecutivi e l'Italia scappa via nel terzo set, 11 Italia 5 Repubblica Ceca. Cambio di schiacciatori dentro Benda, fuori Dragognoski. Per quanto riguarda la nazionale ceca, ancora la via al servizio, ancora nastro e poi però questa volta il pallone finisce fuori, errore da 9 metri di Lavia dopo due ace consecutivi che hanno permesso alla nostra nazionale di portarsi a quota 11. Adesso però con l'errore di Lavia è arrivato il sesto punto della Repubblica Ceca e c'è Klimon al servizio per la nazionale allenata da Novak. Il servizio di Klimon potente sulla via, ricezione lunga, può ricostruire la nazionale ceca, prova a farlo con l'attacco del nuovo entrato Benda che esordisce con un mani fuori, chiude il colpo, approfitta anche del fatto che il muro azzurro sia staccato da rete e dunque arriva il colpo vincente di Benda, break ceco, 7 Repubblica Ceca, 11 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, sempre la Repubblica Ceca al servizio con Klimon, pasticcia poi la nazionale avversaria dell'Italia, può contrattaccare ma non in maniera incisiva l'Italia e poi invece arriva il colpo di Klimes per l'ottavo punto della Repubblica Ceca che piazza un 3-0 nel parziale. L'Italia non si è espressa al massimo in questo momento del set, infatti dopo un parziale di 3-0 subito il nostro CT De Giorgi chiama time out, gioco fermo dopo il time out chiamato dall'Italia. La situazione 11 Italia 8 Repubblica Ceca nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo. 56esimo minuto, Fiorentina-Pisa, 16esimi di finale di Coppa Italia, sempre 1-0 per la Fiorentina e per ora il Pisa non sembra riuscire a reagire a questo vantaggio della Viola nel derby toscano di Coppa Italia. Parlavamo di multe agli US Open, quindi di tennis, 10.000 euro a Luciano Darderi e 5.000 per aver abusato di racchette e altri 5.000 per oscenità udibile, quindi per una parolaccia. Tra l'altro tutti soldi che vengono decurtati poi dai premi che arrivano a seconda del piazzamento dei tennisti. Darderi aveva perso agli ottavi di finale contro il vincitore poi del torneo, ovvero il tedesco Alexander Zverev, e poi c'è stato sicuramente, lo avrete visto un po' tutti, il celebre sfogo di Arina Sabalenka dopo la finale persa contro la kazaka Rybakina, $7.500 per lei. E dopo questo sfogo, e poi vanno annotati anche un bel record per il francese Moutet che ha collezionato ben 15.000 euro di multe tra abuso di racchette, violazioni su abbigliamento, equipaggiamento, insomma non ne ha fatta una giusta il francese per quanto riguarda proprio la sua partecipazione agli US Open, e quindi 15.000 euro di multa per lui. 1-0 in Fiorentina Pisa, 57esimo minuto in Coppa Italia calcio, Elche Real Madrid all'Inter Vallo col Real avanti per 2-0. Torniamo agli europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
0: Ottiene il cambio palla l'Italia grazie a Mati, ma dopo un parziale di 4-0 subito, 12 Italia in ogni modo, 9 Repubblica Ceca nel terzo set. Italia che negli scambi precedenti, in quel 4-0 subito, non è stata precisa, perfetta in ricezione. Adesso Mati la piazza, qualche problema nella metà campo della nazionale ceca che però poi riesce a chiudere con Benda e a conquistare il decimo punto. Dunque un set che pareva davvero in pugno, è riaperto.

0: quel 4-0 che l'Italia ha subito, troppe ricezioni staccate da rete, troppi attacchi scontati, adesso anche il muro aperto sull'attacco di Benda, decimo punto della Repubblica Ceca, 12 i punti dell'Italia, siamo nel terzo set, il servizio dei cechi con Bascina, Bottolo ritarda il colpo contro il muro avversario in intrarotazione, riesce a colpire e ottenere il 13° punto, 10 punti della Repubblica Ceca, mani fuori di Bottolo su Roman e non perfetta però la difesa di Sciotola, il suo piazzamento sul mani fuori di Bottolo. Conquistiamo il 13° punto, 10 punti dell'Italia, Simone Giannelli al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, il colpo di Sciotola, adesso sta giocando con il doppio cambio Novak, il CT della Repubblica Ceca, 11° punto conquistato dai cechi, sono 13 punti dell'Italia che non ha operato nessun cambio fin qui, De Giorgi ha cominciato e sta giocando con la stessa identica formazione dell'inizio, ha cambiato invece tanto Novak, il CT della Repubblica Ceca, Benda al servizio, sono solo due i punti a dividere le due formazioni, il servizio di Benda è potente, sbraccia Balaso in ricezione, prova Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario che per fortuna non è invadente, o meglio non indirizza bene le mani a muro, piano di rimbalzo non perfetto del muro cieco e dunque 14° punto conquistato da Bottolo, sono 11 punti della Repubblica Ceca, l'Italia prova ancora ad allungare nel parziale il terzo e 1-1 il conto dei set nella quarta sfida della fase a gironi per gli azzurri che guidano a punteggio pieno la classifica, segue con un solo punto di ritardo proprio la Repubblica Ceca, questa gara e poi quella di dopodomani con la Slovenia saranno determinanti per la classifica dell'Italia, prima della fase eliminazione diretta, potente il servizio di Bottolo, prova ad attaccare Vascina che Murato ricostruisce la nazionale ceca sempre con il suo numero 11 che ottiene un mani fuori e conquista il 12° punto per la nazionale ceca che resta lì attaccata al parziale, un parziale che l'aveva vista nettamente sotto, poi però 4 punti consecutivi hanno riaperto il set, Sanguinetti in ritardo a muro e dunque ne approfitta l'attacco ceco, 12° punto della nazionale ceca, 14 punti dell'Italia nel terzo set, un set che comunque appare in equilibrio, potente il servizio della Repubblica Ceca, ancora deve fare gli straordinari Giannelli per alzare un pallone alla via in bagger, la via non chiude, contrattacco di Sciotola, lo teniamo in qualche modo, brutta palla di Sanguinetti che vuol servire Romanò non riuscendoci, poi mani fuori di Sciotola e arriva pericolosamente il 13° punto della nazionale ceca, sono 14 i punti dell'Italia che non ha sfruttato dopo una buona difesa nello scambio precedente, proprio Sanguinetti che aveva sbagliato a indirizzare il passaggio nello scambio che poi ha portato al punto della Repubblica Ceca, esce, al suo posto entra Galassi, resta invece in campo il, l'altro centrale Mati che è stato il grande protagonista della sfida contro la Slovacchia di domenica, 13 Repubblica Ceca, 14 Italia e per nostra fortuna il servizio di Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova è fuori, dunque l'Italia ne approfitta per conquistare il 15° punto nel terzo set, più due degli azzurri, Galassi appena entrato al servizio, l'esperienza anche importante di un centrale come Gianluca Galassi, pronto dai 9 metri, non forza la piazza, c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che poi attacca con Klimon, non arriva la difesa invece di Bottolo su un pallone apparentemente non impossibile da difendere perché non era stato eccezionale il colpo di Klimon, Bottolo è andato sostanzialmente ad anticipare la difesa di Galassi che poteva arrivare senza problemi sul pallone attaccato da Klimon e comunque la Repubblica Ceca è lì a meno 1, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia nel terzo set, il servizio di Roman, ancora una brutta ricezione azzurra, quando l'Italia cala in ricezione fa estremamente fatica a chiudere i propri attacchi, adesso è molto bravo la via a giocare d'esperienza contro le mani del muro avversario avversario e approfitta anche del fatto che il libero ceco Monique abbia difeso lungo, non arrivando poi sul pallone, aspettandosi evidentemente il colpo di potenza che non è arrivato. L'ha appoggiata la via contro le mani del muro avversario per conquistare il sedicesimo punto. Adesso forza da 9 metri, Bottolo staccato da rete, Ramon per il colpo di Bascina. E ancora una volta il muro italiano non perfetto per tempo di salto, 15 Repubblica Ceca, 16 Italia nel terzo set. Una brutta ricezione, poi Ramon ha servito Vascina, aperto il muro azzurro e dunque 15° punto ottenuto dalla Repubblica Ceca, che è sempre lì attaccata al parziale. Sono 16 punti dell'Italia. Terzo set, ancora difficoltà per la ricezione italiana. Bottolo che prova a verticalizzare, poi Balasso che serve la via che prova a cercare le mani del muro ceco, non trova però il colpo. 16° punto della Repubblica Ceca, arriva però anche il numero 7 Band, che si autoaccusa del tocco a muro, e dunque sul colpo di Lavia c'è il tocco impercettibile di Band, ma importante perché Lavia trova il mani fuori. 17 Italia, 15 Repubblica Ceca, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. La via al servizio, brutto lancio di palla, poi prova a piazzare un pallone dai 9 metri sbagliando tutto e trovando invece la rete. L'errore dai 9 metri di La Via concede dunque la nazionale italiana il 16° punto alla Repubblica Ceca, che porta Climon al servizio. Sono 17 punti dell'Italia, c'è da lottare punto a punto in questo terzo set, che si era messo invece molto bene per la nostra nazionale. La ricezione di Balasso, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, smarcato molto bene il nostro opposto. Romanò colpisce di potenza, è quello che serve in questo momento. 18 Italia, 16 Repubblica Ceca. La buona ricezione di Balasso, che ha indirizzato bene il pallone verso Giannelli. Giannelli ha chiamato l'attacco di Romanò in ritardo, Klimesh a muro, ne ha approfittato il nostro opposto per conquistare il 18° punto. Sono 16 punti della Repubblica Ceca. L'Italia sul più 2, brutto il servizio di Matis, sta sbagliando molto da 9 metri il centrale della nazionale, concedendo nella circostanza il 17° punto alla Repubblica Ceca. 18 i punti dell'Italia, e complessivamente sono ben 15 gli errori nella sfida da 9 metri della nostra nazionale contro i 9 della Repubblica Ceca. Proprio al servizio adesso arriva però il decimo errore da 9 metri dei cechi, arriva con Sciotola, e dunque il 19° punto dell'Italia, che conserva un più 2 preziosissimo in questo momento del terzo set. 19 Italia, 17 Repubblica Ceca, 1-1 il conto dei parziali. Il primo perso col minimo scarto dalla nostra nazionale, 25-23, il secondo dominato 25-16. Stava dominando in realtà anche l'avvio di terzo set l'Italia, ma ha poi subito un parziale di 4-0 e la Repubblica Ceca è rientrata nel set. Il servizio di Giannelli, lunga la ricezione della Repubblica Ceca, è bravo però poi Roman a chiamare in causa da seconda linea Vascina e a chiudere per la Repubblica Ceca, a conquistare il 18° punto. 18 Repubblica Ceca, 19 Italia. Molto attaccata a rete la ricezione dei cechi, però poi il palleggiatore, il secondo palleggiatore Roman, ha chiamato in casa Vascina, che ha chiuso da seconda linea ottenendo il 18° punto per la Repubblica Ceca. Ben dal servizio, verticalizza la nostra nazionale ricezione, Bottolo, gran colpo in intrarotazione sopra il muro avversario, conquista il 20° punto. Uno dei suoi colpi, ha approfittato anche del muro non altissimo della Repubblica Ceca, Bottolo aveva ricevuto verticalizzando, poi ha servito il pallone Giannelli proprio allo stesso Bottolo, bella palla spinta del nostro capitano, e Bottolo poi ha approfittato del muro basso di Roman per conquistare il 20° punto, e adesso si propone da 9 metri trovando un ace. È il quarto ace di questo set per la nostra nazionale, 2 di Lavia, 2 di Bottolo. Massimo vantaggio in un momento determinante del set, in questo momento specifico del parziale, 21 Italia, 18 Repubblica Ceca, time out chiamato dalla Repubblica Ceca, e noi ne approfittiamo per tornare a Roma da Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Fiorentina-Pisa, torniamo alla Coppa Italia per un aggiornamento su questa sfida dei sedicesimi di finale. 67esimo minuto, sempre 1-0 per la Fiorentina che sta vincendo sulla, sul Pisa. E adesso c'è stata insomma un po' un attimo, un momento di gioco in cui c'è stata una piccola zuffa, nulla di particolare. Si sono subito poi tranquillizzati i due giocatori che erano coinvolti, ovvero Pongracic e Petagna, che è entrato al posto di Zanon nel Pisa al 59esimo minuto. Siamo sempre su 1-0 per la Fiorentina, qualche folata offensiva in questo momento del Pisa che sta cercando in qualche modo di recuperare il match. Poi l'altra partita che stavamo seguendo insieme invece è quella tra Elche e Real Madrid. Siamo in Liga Spagnola, il sesto turno, non sono ancora rientrate in campo le due squadre dopo l'intervallo, con Real che sta vincendo 2-0 sul campo dell'Elche. Torniamo agli europei di pallavolo maschili, Italia-Repubblica Ceca, Emanuela Collazzo.
0: Secondo ace di Bottolo, secondo ace consecutivo, il terzo del parziale, 22 Italia, 18 Repubblica Ceca, e dunque grosse difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca, soprattutto per il libero Monique, 22 Italia, preziosissimo l'ace di Bottolo, 18 Repubblica Ceca, così dopo il time out chiamato proprio dalla panchina avversaria. Ancora Bottolo prova a spostare la traiettoria del pallone, trova però l'errore al servizio Mattia Bottolo che continua a forzare, 19 Repubblica Ceca, 22 Italia, 19 Repubblica Ceca, dopo l'errore al servizio di Bottolo. Klimesh al servizio per la nazionale di Novak nel terzo set. Parità per quanto riguarda il conto dei parziali, forza Klimesh al servizio, buona la ricezione azzurra, e poi arriva Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, sempre approfittando della presenza di Roman. Era la via, naturalmente lui in prima linea a colpire dopo la ricezione di Balasso che si è tuffato sulla sua sinistra, poi la via una palla spinta contro il muro avversario, sempre contro Roman che ovviamente paga qualche centimetro in altezza, nel secondo palleggiatore della Repubblica Ceca, 23 Italia, 19 Repubblica Ceca in questo terzo set. Buona difesa azzurra con Galassi, contrattacca Romano, pasticcia il nostro opposto, e dunque questo è un punto regalato da Romano dall'Italia alla Repubblica Ceca, ventesimo punto della Repubblica Ceca. C'era stata una buona difesa di Galassi sull'attacco potente dei nostri avversari, poi Romano, una palla anche non facilissima da attaccare, in ogni modo Romano ha sbagliato perché il pallone non ha oltrepassato la metà campo azzurra. 20 Repubblica Ceca, 23 Italia nel terzo set, al servizio con il suo palleggiatore Roman, buona la ricezione dell'Italia, Giannelli apre il gioco dietro per Romano sbarcando molto bene il nostro posto, e Romano trova la prima di quattro palle set a disposizione dell'Italia. 24 Italia, 20 Repubblica Ceca nel terzo parziale, l'Italia può operare la rimonta portandosi avanti, pallone fra le mani di Romano, prima palla set, la prima di 4, 24 Italia, 20 Repubblica Ceca, Romano non forza servizio, trova l'ace, non arriva in difesa Monique, e in ricezione Monique che era molto lungo aspettandosi forse il colpo potente da 9 metri di Romano, Romano invece l'ha piazzata, non è arrivata in ricezione Monique, grossi affanni per la ricezione della Repubblica Ceca in questo momento del set. L'Italia chiude il parziale 25-20, lo chiude con un ace di Romano, e sono nel complesso 5, se non abbiamo contato male, gli ace dell'Italia in questo terzo set. L'Italia si porta avanti 2-1 sulla Repubblica Ceca. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Raddoppio della Fiorentina sul Pisa, il gol di Gnonto al 71esimo minuto, quindi siamo al 71esimo appunto, Fiorentina 2 Pisa 0 per quanto riguarda i sedicesimi di Coppa Italia. Fiorentina che segna un gol importante a meno di 20 minuti dalla fine del match. Fra pochissimo torneremo ovviamente agli europei di pallavolo maschili per seguire insieme un set molto importante, potrebbe essere decisivo, tra Italia e Repubblica Ceca.

0: E queste erano Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoners, qui a zona Cesarini. 2-0 in Fiorentina-Pisa, Coppa Italia, sedicesimi di finale al 75esimo minuto. Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto nel secondo al 71esimo minuto. E torniamo agli europei di pallavolo maschile, Italia-Repubblica Ceca, da Manuela Collazzo.
1: Sta per cominciare il quarto set al Pala Panini, augurandoci che sia l'ultimo, quello decisivo per la nostra nazionale che comanda sulla Repubblica Ceca 2-1 i parziali. Il primo perso con il minimo scarto dall'Italia, 25-23 per i nostri avversari, poi 25-16 azzurro nel secondo, 25-20 nel terzo, con l'Italia che è stata fluida, continua nel cambio palla e molto incisiva al servizio, ben 6 ace da parte della nostra nazionale. A proposito di nazionale, ne è stato il capitano, un grande ex pallavolista ma adesso commentatore Rai, un amico della Rai, Matteo Piano, ci ha raggiunto in postazione. Ciao Matteo.
2: Ciao Manuela, se mi fai questa presentazione vengo più spesso. Comunque ti dico la verità, sono anch'io qua come te per la pallavolo, sono felicissimo di come stanno giocando e come hanno reagito i ragazzi dopo il primo set.
1: E nel frattempo piazzano un altro ace e lo fanno con Bottolo in questo avvio di quarto set, 2-0 a favore della nostra nazionale. Ancora Bottolo al servizio, seguiamo questo scambio. Bottolo forza il servizio su Benda, difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca che prova ad attaccare con Vascina e nella circostanza, Matteo, non teniamo particolarmente bene a muro e poi in difesa. Ti chiedo un commento su questo scambio, ma poi anche vorrei tornare su quell'aspetto a cui tu facevi riferimento, la grande reazione azzurra dopo aver perso il primo set, seppur sì, col minimo scarto.
2: Minimo scarto, hai detto anche bene del muro, ogni tanto siamo un po' imprecisi. Reazione che c'è stata, sai in cosa mi è piaciuto molto? Mi è piaciuto tantissimo il discorso della solidità e lucidità che hanno avuto gli azzurri. Perché? Perché hanno perso il primo set, siamo in un europeo in casa contro la Cechia, che comunque è una squadra che nel ranking sta più in basso di noi, e loro l'hanno presa come un qualcosa che era capitato e sono andate avanti, perché non era scontata una reazione così forte. Mi è piaciuto molto quello, l'accettare un set perso di 2 punti.
1: Forte nel frattempo l'attacco di Sanguinetti al centro per la nostra nazionale, guadagna l'Italia il terzo punto del quarto set, 1 punto della Repubblica Ceca. Sanguinetti al servizio per l'Italia, approfittiamo della presenza di Matteo Piano che sta guardando la sfida ma dopo commenterà con gli amici di Rai Sport, ne approfittiamo per avere anche un commento alla radio, un mezzo che sappiamo ami molto. 3 Italia, 1 Repubblica Ceca, siamo nel quarto set, 2-1, questo è il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Sbaglia il servizio Sanguinetti, forse se possiamo trovare qualche pecca in questa sfida azzurra fin qui, qualche errore di troppo da 9 metri da parte dei nostri ragazzi. Matteo,
2: concordo con te, voglio spezzare una mini lancia a favore degli azzurri. Perché? Perché qualche errore di troppo sì, c'è stato anche qualche ace in più rispetto alla Cechia, è vero, sicuramente gli errori di troppo sono pesati in quel primo set. E, perché poi alla fine sono sbavature. De Giorgi ha detto in un time out: basta una palla, e ahimè è una cosa scontata, è semplice, ma è così, basta una palla come questo.
1: Come questa palla di Daniele Lavia contro il muro avversario, molto bravi gli azzurri a sfruttare il muro alto ma non sempre invadente della Repubblica Ceca. Nella circostanza Lavia trova il quarto punto del quarto parziale a favore della nostra nazionale, sono 2 i punti della Repubblica Ceca nel quarto set. Roma no. A proposito di uno che forza il servizio, adesso un po' troppo dobbiamo dire.
2: Un po' troppo.
1: 6 gli ace nel terzo set, è incisiva davvero la nostra nazionale dei 9 metri, chiamati ovviamente a forzare, gli azzurri trovano anche alcuni errori, nelle circostanze abbastanza evidente l'errore di Romanò, troppo lungo il suo servizio, terzo punto della Repubblica Ceca, 4 punti della nostra nazionale, trova l'errore però anche la Repubblica Ceca con Vascina dei 9 metri, dunque quinto punto dell'Italia, Daniele Lavia al servizio, il ritorno di Daniele Lavia, quanto è stato importante ritrovare un giocatore con la sua esperienza e con la sua capacità anche di vivere queste sfide di altissimo livello, Matteo?
2: Tanto, come ci ha mostrato adesso con questa battuta. Perché dico questo? Perché ha gestito una battuta portando la sua squadra adesso a chiudere un punto con Bottolo, e questo è un qualcosa di un giocatore che sa leggere il gioco. Hanno sbagliato davanti a me due battute, tre battute, cosa faccio? Gestisco una battuta, lascio lavorare la squadra come ha fatto e porto il punto, perché in questo primo set, mi viene da dire, sta facendo un po' tutto l'Italia, sia per l'Italia che per la Cecchia.
1: Buona la battuta di Lavia, che non ha forzato appoggiando, diciamo piazzando il servizio. Adesso invece forza, c'è la buona ricezione da parte della Repubblica Ceca, che poi trova il colpo vincente con Benda. Tanti cambi da parte della Repubblica Ceca a partire dal terzo set, cambi che poi sono stati confermati anche nel corso della sfida. 4 i punti della Repubblica Ceca, 6 punti dell'Italia nel quarto set. Siamo in avvio di quarto parziale, la ricezione buona di Balaso. Giannelli, il solito sguardo al campo avversario, poi chiama la pipe di Lavia, c'è la difesa della Repubblica Ceca, c'è però anche il colpo di Sciotola, il muro ben piazzato dell'Italia, un colpo un po' scontato questo della Repubblica Ceca, possiamo dire, Matteo. 7 Italia, attenta a muro, 4 Repubblica Ceca nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
2: A favore dei nostri, meno male che anche Sciotola e Vascina, che erano quelli un po' più temuti dal mio punto di vista, ma credo da molti punti di vista, stanno iniziando a farsi prendere le misure dai nostri azzurri.
1: Adesso però proprio uno degli schiacciatori della Repubblica Ceca, Benda, trova il colpo in diagonale, chiude molto bene, dobbiamo dire, ci sono anche gli avversari in campo. La Repubblica Ceca, lo ricordiamo, ha chiuso al quarto posto i mondiali dell'anno passato vinti dall'Italia. Quinto punto trovato da Benda in questo quarto parziale, 7 punti dell'Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri. Giannelli chiama l'attacco di Romanò, colpisce di potenza e trova in diagonale il colpo vincente, l'ottavo punto per la nostra nazionale, e sono 5 punti della Repubblica Ceca. La difesa tentata ma non riuscita da parte di Bartugne, che dunque arriva il punto dell'Italia, l'ottavo. Simone Giannelli al servizio, poi ti chiederò un commento anche sul nostro capitano, che ancora una volta ha dato prova anche in questa sfida contro la Repubblica Ceca di una classe infinita. Il suo servizio, Bartugnek chiama l'attacco al centro da parte dei cechi, che non chiudono, poi però arriva Sciotola e riesce a conquistare il punto per la Repubblica Ceca. L'andamento che abbiamo visto in questi set, Matteo Piano, in alcune circostanze l'Italia ha avanzato allungando subito nel parziale, come era accaduto per esempio nel terzo, anche se poi ha subito il ritorno degli avversari. Qui è un avvio un po' più equilibrato, con la Repubblica Ceca costretta a inseguire, si era trovata avanti, poi dominata nel secondo set, un terzo in cui l'Italia, dopo aver subito un parziale di 4-0, si è poi ritrovata, e anche questo è un aspetto positivo, come tu giustamente ricordavi, il carattere dei nostri.
2: Sì, carattere nel saper accettare le smagliature, il fatto di ogni tanto magari giocare un po' sotto le aspettative. E un'altra cosa che mi viene da dire è che quest'Italia, anche in questa partita qua, forse ha ancora un po' una continuità non lucidissima. Mi piacciono il fatto che si stanno rodando e che comunque danno uno spettacolo sia chi a casa, chi alla radio, chi qua al palazzetto, perché sono partite un po' più lunghe, dove c'è della bella pallavolo anche negli avversari. Quindi Simone Gianesto molto bravo a far giocare, secondo me, tutti i suoi compagni al meglio, soprattutto il secondo e il terzo set.
1: Anche alcune volte mettendo una pezza su qualche imprecisione in ricezione della nostra squadra. Manda fuori il servizio Benda, regalando all'Italia il nono punto del quarto set, 7 punti della Repubblica Ceca. Bottolo al servizio, davvero molto bravo Mattia Bottolo, ma non solo lui, dai 9 metri nel terzo parziale. L'Italia ha trovato degli ace in un momento propizio, in un momento importante. Ancora Bottolo dai 9 metri, vediamo se forzerà, crediamo di sì, sul 9-7 dell'Italia nei confronti della Repubblica Ceca. Forza Bottolo, però in questa occasione forse un lancio di palla non perfetto. Comunque, cosa è successo? Ha mandato in rete il suo servizio, regalando alla Repubblica Ceca l'ottavo punto, Matteo Piano.
2: Sì, qualche battuta di troppo in rete. Cosa ci insegnano svariati allenatori? Che provando a tirare nell'alto campo magari intercetta il corpo di qualcuno, anche se la palla va fuori. Le battute così in rete sono un po', come dire, scariche, anche come mood, non c'è neanche quella possibilità di... Ne hanno sbagliate qualcuna di doppia di azzurri. C'è stato un minimo calo anche di energia, secondo me, da come hanno iniziato questo set. Comprensibile, sì, totalmente comprensibile.
1: Assolutamente comprensibile. Ricordiamo, la quarta sfida della fase a gironi per l'Italia, che conduce 10-8 nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali. Sanguinetti forza al servizio, non permettendo alla nazionale ceca di attaccare come vorrebbe. Arriva il muro su Bascina. Questo è un muro importante, Matteo Piano, lo chiedo proprio a te, che di muri, essendo stato centrale, te ne intendi. 11 Italia, 8 Repubblica Ceca, arriva il time out chiamato dalla Repubblica Ceca e noi ne approfittiamo per commentare proprio con Matteo Piano questa azione che ha visto concludersi con il muro dell'Italia sull'attacco tentato da Bascina.
2: Pardomatti fa un ottimo muro, perché? Perché riesce a invadere, a entrare con entrambe le braccia. Il muro, lo spiegavo anche oggi durante la partita su Rai Sport, è molto importante l'invadenza. Ce l'hanno fatto vedere giocatori non altissimi come il capitano della Grecia, alto solo 1,85, ma quando riesce ad invadere lo spazio avversario riesce a fare dei tocchi molto buoni. Tante volte ci confondiamo con le altezze, mentre il muro ha bisogno di quell'invadenza lì, di fermarsi e occupare dello spazio. Questo per me è come va fatto il muro. Se sono riuscito a spiegarlo anche alla radio, guarda, sono contento.
1: Sei stato bravissimo. Possiamo dire in due parole: tempo perfetto di Mati, invadenza a muro, muro ottimo sull'attacco tentato dalla Repubblica Ceca. Guadagniamo l'undicesimo punto, 8 sono i punti dei nostri avversari. Ancora Sanguinetti al servizio, tutti in grado di forzare dai 9 metri i nostri giocatori, che qualche volta però abbiamo visto durante questa sfida soprattutto variano molto anche dai 9 metri, trovando anche delle imprecisioni nella ricezione della nazionale ceca, soprattutto nel libero, che adesso crediamo sia stato anche sostituito. Monique, è entrato invece Pavlicek. La situazione però vede la Repubblica Ceca sempre lì, meno 2 perché ha sbagliato il servizio Sanguinetti, dunque i punti della Repubblica Ceca sono 9, quelli dell'Italia 11 nel quarto set. I nostri avversari servono un servizio, diciamo, anche un po' fortunato. Poi però arriva una pipe di Bottolo e il punto è dell'Italia. C'è stata una piccola indecisione da parte dell'arbitro, del primo arbitro dell'incontro, però poi Jurkovic, la serba, ci ha dato il punto. Il punto è di Bottolo, che è attaccato da seconda linea. La pipe, l'attacco da seconda linea, è un attacco che frutta diversi punti alla nostra nazionale. Nella circostanza il dodicesimo sono 9 quelli della Repubblica Ceca nel quarto parziale. Comunque molto bravo Giannelli a variare il gioco.
2: Bravissimo Giannelli, bravissimi giocatori a disposizione di Giannelli che attaccano questa pipe meravigliosamente, perché la pipe, essendo la palla da seconda linea dietro il primo tempo, quindi dietro il centrale, deve avere quel piccolissimo tempo in più appunto del centrale, in modo che sia quasi un secondo tempo e da mettere in difficoltà gli avversari. L'Italia in questo è veramente molto brava. Giannelli fa del primo tempo pipe sicuramente uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, anche se Giannelli di cavalli di battaglia ce li ha tutti.
1: Ne ha tantissimi, ne ha tutti. Adesso però la Repubblica Ceca trova il muro su Romanò e trova il decimo punto di questo quarto parziale. 12 sono i punti dell'Italia. C'è bisogno, Matteo Piano, di un allungo decisivo, diciamo anche di una scintilla che possa arrivare anche in questo quarto parziale, così come è successo nei precedenti. Non fa testo il secondo, che è stato letteralmente dominato, con un ritorno importante anche dal punto di vista mentale, lo abbiamo già detto, da parte dell'Italia, che adesso è avanti 13-10 nel quarto set. Ancora la via, forza dai 9 metri e poi arriva il colpo di Indra, il capitano della Repubblica Ceca. Indra è passato spesso con i suoi colpi, Matteo Piano, ti chiedo perché con gli attacchi di Indra il nostro muro non riesce ad arrivare sempre in maniera ottimale. Intanto undicesimo punto della Repubblica Ceca, 13 sono i punti dell'Italia.
2: Qua, Indra capitano che è molto importante per la Cechia, che è rientrato pian piano perché ha avuto qualche problemino fisico negli ultimi tempi. Quando io cerco di spiegare la pallavolo dico sempre che quello che dirò, quello che io sto vedendo è quello che è la mia opinione in base a quello che appunto vedono i miei occhi. Non possiamo mai sapere cosa stanno studiando le squadre, quindi magari l'Italia ha deciso di leggere e studiare e prendere il gioco da centro avanti. Cosa significa? Che Indra, quindi attaccando dietro, viene lasciato con un muro meno attento, quindi può anche essere questo, la voglio vedere così, perché Indra in questo momento qua è un giocatore molto importante. Ogni tanto noi siamo molto chiusi con il nostro posto 4, cosa significa? Che lasciamo quello spazio in più forse dietro, che siamo molto bravi a leggere primo tempo e pipe.
1: Ho capito, è perfetta la tua spiegazione, adesso è perfetto però anche il colpo della nazionale ceca e non riusciamo, diciamo così, a piazzare quell'allungo che potrebbe risultare determinante. Siamo sempre sul più 2, 14 Italia, 12 Repubblica Ceca, c'è proprio Indra, colui che abbiamo nominato e di cui abbiamo parlato, tra l'altro grande mondiale lo scorso per lui con la Cechia che ha chiuso al quarto posto. Bottolo, Murato, un'autocopertura col piede, ma un fallo anche fischiato all'Italia, 13° punto della Repubblica Ceca. E attenzione perché questo è un momento forse decisivo del set, Matteo Piano, 13 Cechia, 14 Italia, se fatichiamo in ricezione poi conseguentemente, forse inevitabilmente, per certi versi abbiamo qualche affanno a chiudere i colpi in attacco, Matteo.
2: Sì, ma magari ci serve, sai, questo affanno, perché questo set è stato un set veramente con un ritmo blando. E a un certo punto, guardando i miei ex compagni azzurri, mi è venuto quasi da dire che, sai, seguivano il loro ritmo, nel senso facevano i punti loro e sbagliavano loro. È come se avessero veramente bisogno di questa reazione per la Cechia, perché hanno, non lo so, quella voglia lì, non sai, di competere. L'ho letta così, poi magari adesso la Cechia va vinta questo set e non c'è una ripresa.
1: Non ce lo auguriamo.
2: No, non ce lo auguriamo, però sai, mi è sembrata così, perché hanno fatto un secondo set incredibile, un terzo set di alta intensità. Forse c'è bisogno di quello per i nostri azzurri.
1: E ci auguriamo che arriva però adesso un mani fuori vincente da parte dei nostri avversari, che riescono a conquistare il 14° punto. Una ricezione difficoltosa, poi però l'attacco ancora di Indra e il mani fuori dell'opposto, il capitano della Cechia, che ottiene il 14° punto. È ancora lì, 7 in equilibrio, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia, ben dal servizio per i nostri avversari. Ricezione lunga, palla nella metà campo della Cechia, poi attacca al centro la nazionale di Novak, tiene in qualche modo la difesa azzurra. Bottolo prova a giocare contro il muro avversario, non ci riesce, bravo Balaso in difesa, scambio lungo, ancora Bottolo, la rigiochiamo con calma, il bagger di Balaso per Romano, che questa volta piazza il colpo potente. Ovviamente lo ascoltano i nostri amici in sottofondo, il boato del Palapanini per uno scambio lungo chiuso dall'Italia. In realtà, Matteo Piano, ne abbiamo visti pochi di scambi lunghi in questa sfida, e anche aggiudicarsi uno scambio lungo è importante mentalmente, me lo confermi? 16 Italia, 14 sì. Cechia nel frattempo.
2: È quello che avevo suggerito prima, l'Italia ha un po' bisogno di questa carica qua, ha bisogno di andarselo a guadagnare il punto, ha bisogno che la Cechia li metta in difficoltà. Qua, se posso aggiungere, il grande regalo della Cechia, perché Klimec, centrale che vedremo prossimamente a Civitanova, non ha attaccato uno slash. Cos'è lo slash? È la ricezione che viene nel tuo campo, perché Giannelli, molto furbo, gli ha fatto un po' di movimenti, lui si è distratto, pensava che Giannelli fosse in prima linea e invece Giannelli era in seconda linea. Quindi quello grandissimo regalo di disattenzione, un po' di inesperienza, ingenuità, ci ha permesso di fare una bellissima azione, l'avete sentito anche voi insieme a noi, il Palapanini.
1: Nel frattempo c'è un challenge però per un'eventuale invasione, un tocco a rete da parte dei nostri. Nel frattempo ne approfitto, Matteo, per dirti che quando dovrai abbandonarci per andare in TV ce lo dirai tu stesso. Vai. Noi approfittiamo della tua presenza. Nel frattempo non va a buon fine il challenge della Cechia e dunque l'Italia è sul più 2, 16 Italia, 14 Cechia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali, Bottolo al servizio. Allora ci auguriamo arrivi quella scossa che proprio Matteo Piano auspicava, però purtroppo arriva invece un altro errore.
2: Matteo continua ad auspicare. Manuela insieme a te. Guardai, già abbiamo visto un'azione lunghissima fatta di tanta bella pallavolo e siamo lì, siamo sopra di un punto. punto, un punto importante. E andiamo a vedere proprio questo centrale che ha una battuta a salto flotto molto molto interessante.
1: Klimesh, nuovo centrale della Lube Civitanova, non forza su Bottolo. Giannelli chiama proprio la pipe di Bottolo e ancora chiudiamo con l'attacco degli schiacciatori da seconda linea. Conserviamo un vantaggio importante, minimo per carità, ma in un set che ci auguriamo possa essere decisivo, un vantaggio fondamentale. 17 Italia, 15 Cechia, quarto set 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
0: Intervengo dallo studio, Manuela, scusa se ti interrompo, solamente per un aggiornamento sulla Coppa Italia, sedicesimi di finale, Fiorentina-Pisa 3-0 quando siamo ormai in conclusione del match, 4 minuti di recupero e siamo al 94esimo, al 92esimo ha assegnato Gonzalo Gonsalves, nuovo arrivato anche qui in casa Viola, quindi 3-0 i gol di Pellegrino, Ognonto e Gonsalves. Questo il risultato parziale e poi ovviamente il GR delle 23 slitterà di qualche minuto perché continueremo a seguire il set, questo set che potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca per quanto riguarda gli europei di pallavolo maschili, dove torniamo da Manuela Collazzo.
1: La situazione nel quarto parziale 16 Cechia, 17 Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri che ricevono con Bottolo, staccato da rete Giannelli per la via, mani fuori del nostro schiacciatore contro il muro a due di, della Repubblica Ceca, la via riesce a chiudere. Ti chiedo Matteo un commento su questo colpo di la via che chiude il colpo approfittando del muro nella circostanza della Cechia, non perfetto.
2: Non perfetto, Daniele Lavia cosa fa? Tira alto, tira lungo, quindi va a beccare le mani che se non arrivano proprio perfette e invadenti tirando così alto, anche lo avessero beccato questo muro sarebbe caduto con una buona parabola nel campo dell'Italia, quindi questo colpo di attacco non ti produrrà una murata dove non puoi farci niente, quindi molto bravo Lavia, leader silenzioso di questa Italia.
1: Leader silenzioso assolutamente, fondamentale la sua presenza, attacca l'Italia con Romano, si insacca il pallone, l'attacco di Romano va a segno, non tiene Benda, muro a uno e dunque Romano riesce a chiudere, 19 Italia, 17 Cechia. La via l'abbiamo nominato poc'anzi dopo il suo colpo contro il muro avversario, il manifuori dai 9 metri, la via staccato da rete Roman per l'attacco di Benda che passa e dunque ottiene il 18esimo punto per i nostri avversari, 18 Italia, 18 Repubblica Ceca, 19 Italia. Un po' scomposto il muro dell'Italia nella circostanza dell'attacco di Benda, Matteo Piano.
2: Sì, non era un muro perfetto, un muro a due Benda, e lo diciamo a tutti coloro che ci ascoltano, ha una fisicità come altri schiacciatori della Cechia veramente esplosiva, perché non sono giocatori altissimi come magari può essere il nostro Micheletto, lo stesso Lavia, ma hanno un'esplosività e una capacità tecnica e caratteriale di aggiustare tante tante situazioni, l'abbiamo visto in tante squadre di questo girone.
1: E adesso invece abbiamo visto un ottimo attacco azzurro, ci propizia il 20esimo punto, 18 punti della Cechia nel quarto set. Pardomati al servizio per la nostra nazionale che conduce nel quarto set, conduce 2-1 nel conto dei parziali. La favola di Mati che prosegue, avremo modo magari di commentarla. Matteo Piano, intanto commentiamo l'attacco di Indra, mani fuori ancora del capitano dell'opposto della Cechia e siamo sempre lì, un punto a punto, è comunque un set equilibrato, un set in bilico, 19 Cechia, 20 Italia. Dicevo, questa favola di Mati che è stato il miglior realizzatore contro la Slovacchia, che è stato confermato titolare dopo i 22 punti di domenica.
2: 22 punti, un centrale, è una partita che gli auguro e sicuramente si ricorderà tutta la vita, nonostante lui i numeri, soprattutto in attacco, di fare così tanti punti. Li ha, bello, perché questo è stato il suo palazzetto, sarà il suo palazzetto, ma intanto vediamo un altro grande punto noi qui al Palapanini di Bottolo.
1: E lo vediamo grazie proprio allo schiacciatore della Lube che possiamo dire, Matteo Piano, gioca contro le mani del muro avversario, non era stata una ricezione perfetta quella dei nostri, poi muro a tre della Cechia, Bottolo trova un mani fuori importante, momento cruciale del set, Italia sul più 2, 21 i punti degli azzurri, 19 quelli dei Cechi. Cechi. Quarto set 2-1 a favore della nostra nazionale, a servizio con il capitano Giannelli che non forza la piazza. Poi il colpo al centro di Klimesz che non chiude, il contrattacco di Bottolo che invece chiude, ed è il secondo attacco consecutivo di Mattia Bottolo, e questo è davvero un colpo fondamentale in un momento cruciale del set, e ci auguriamo della sfida. 22 Italia, 19 Cechia, c'è un time out chiamato dai nostri avversari. Matteo Piano.
2: Quello che ti volevo dire prima è questo: abbiamo visto negli ultimi punti un grande agonismo degli azzurri, anche in come si sono portati a casa al punto. Era questo, secondo me, di cui avevamo bisogno questo set, quell'agonismo lì, il fatto che la Cechia ci mettesse un po' in difficoltà e noi dovessimo salire in cantera anche dai colpi che sono andati a tirare fuori i nostri attaccanti. Hanno veramente alzato il livello. Ogni tanto è importante, ci sta, magari sai, ti adegui, appena vinto, sei avanti due set, ci sta che capita, abbassi un attimino, però quando poi l'Italia torna in cattedra, come è stato adesso, ci fa vedere veramente una pallavolo bella, ma lo percepisce anche il pubblico, che ti galvanizzano i punti che fa.
1: Un pubblico che tu conosci bene, avendo giocato a Modena, un pubblico appassionato e competente, quello del Palapanini, che adesso applaude il ritorno in campo degli azzurri, anche dei cechi, per il proseguo di questo set. 22 Italia, 19 Cechia, nel quarto parziale ancora Giannelli al servizio, molto bene in questo momento del set, come diceva Matteo Piano, gli attaccanti di palla alta. Giannelli, il suo servizio questa volta potente, qualche affanno nella ricezione ceca con Benda, poi free ball per la nostra nazionale, dobbiamo approfittarne adesso. Balaso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romano e chiude anche il nostro posto, sempre con le mani fuori, sempre sfruttando il muro avversario. 23 Italia, 19 Repubblica Ceca, e questo, Matteo Piano, è l'allungo decisivo che ci aspettavamo.
2: Sì, l'avevamo predetto, auspicato, ed è arrivato con un gioco veramente nei dettagli perfetto dell'Italia.
1: Perfetto il nostro capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore. 23 Italia, 19 Cechia, ancora il servizio di Giannelli, ancora potente sul libero, sciotto l'attacca, è murato e arriva dunque la palla match. Crediamo il tocco decisivo sia stato di Galassi, se mi confermi Matteo Piano. In ogni modo, quel che conta è la palla match della nostra nazionale, 5 occasioni per chiudere anche questa quarta sfida e confermarsi in testa al gruppo. 24 Italia, 19 Cechia, il muro di Galassi sull'attacco di Sciotola, tocco decisivo del nostro centrale, palla match, ancora il servizio di Giannelli, prima occasione per chiudere il set e la sfida. Giannelli manda fuori il suo servizio, si abbassa Bascina che era sulla traiettoria del pallone, ma era evidente come fosse fuori, lungo il servizio del nostro capitano. Dunque Italia fallisce la prima occasione per chiudere il match. 20 Repubblica Ceca, 24 Italia, Benda al servizio per la nazionale ceca. Forza, trova la ricezione di Lavia, Giannelli staccato da rete per Bottolo, la chiude lui in diagonale, Mattia Bottolo. 25 Italia, 20 Repubblica Ceca, l'Italia batte anche la Repubblica Ceca 3-1, confermandosi in vetta al gruppo, e dopo domani sfiderà per l'ultima gara della fase a gironi la Slovenia. Io ringrazio davvero Matteo Piano per essere stato con noi.
2: Grazie,
1: lo saluto velocemente perché dobbiamo tornare agli studi di Roma, ci ritroveremo Matteo.
2: Va bene.
1: Grazie, l'Italia batte la Repubblica Ceca 3-1, Roma, Saxa Rubra.
0: Perfetto, grazie davvero a Manuela Collazzo per averci raccontato questa sfida. Noi siamo ai saluti, ringraziamo in regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e Francesco Pionalieri, in redazione come sempre e Tony Tisi. Buona serata da Giacomo Prioreschi. Ora c'è il GR1 delle 23 che arriva con un po' di ritardo perché abbiamo seguito appunto questo finale degli Europei di pallavolo maschile, Italia Repubblica Ceca. GR1.
3: Ore 23 e 5.
4: GR1.
0: In studio Nicola Tedeschini, sale la
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Posta, la Corte Suprema ferma Trump che attacca i giudici e sulla chiusura del Kennedy Center, senza il mio nome niente ristrutturazione. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato in Campidoglio con Mattarella e Meloni, il ricordo delle tante battaglie per i diritti e l'Europa. Legge elettorale, sì del Senato tra le polemiche, per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale, il provvedimento ora torna alla Camera. Minacce, campagne social e fake news per costringere Lotito a vendere la Lazio, inchiesta della Procura di Roma, coinvolti nomi eccellenti. Incursione hacker contro Revolut, accertamenti della polizia postale, rubati i dati di quasi 700 clienti attraverso una mail violata. Radio Rai fa squadra all'Olimpico, grande festa per i nuovi palinsesti, Radio 1 protagonista tra conferme e tante novità. Lo sport, europei maschili di pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, battuta anche la Repubblica Ceca 3-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
1: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Dura presa di posizione della NATO dopo l'episodio dell'elicottero danese. La Russia ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma una portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen, attesa tra poche ore al discorso sullo stato dell'Unione, l'inviata.
2: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea, l'alta rappresentante della politica estera europea Callas, la Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento, qui a Strasburgo. Tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano, dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'Europa parlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb, di cui gli Houthi yemeniti hanno ormai il controllo. I ribelli filo-iraniani denunciano decine di raid sauditi nelle ultime 24 ore. Nel regno, intanto, proprio al confine con lo Yemen, allerta per possibili attacchi dei miliziani filo-iraniani. Di guerra in Iran ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo cui il conflitto entrerà in una nuova fase in un paio di mesi. Proprio a novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni di metà mandato e il presidente Trump si scontra con la Corte Suprema, l'inviata della RAI.
3: È una bocciatura clamorosa per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, che arriva dalla Corte Suprema, tra l'altro maggioranza conservatrice. I giudici hanno respinto il tentativo del presidente di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è durissima e arriva via social. La Corte ha deluso il paese, scrive. Si fa condizionare dai democratici, pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo dice per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso presidente. Ma c'è un altro giudice che mette i bastoni fra le ruote del tycoon, quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte il centro per le arti performative sarà ristrutturato e riaprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: L'addio a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino e i funerali di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
4: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo, tra applausi e momenti di commozione.
5: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto mi rappresenta una donna coraggiosa.
6: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
0: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
6: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
4: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: È proprio dei diritti della persona al centro di tante delle battaglie di Emma Bonino parla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con una delegazione della World Jurist Association.
7: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
8: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
7: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
8: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
7: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
8: Valentino Russo, GR1.
0: La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
9: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
0: Il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
10: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
11: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
10: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
12: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
10: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta. E per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti. Caro carburanti, atteso in giornata in Consiglio dei Ministri il decreto con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
13: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare incari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
14: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
13: Gelsomina Testa, GR1.
0: Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Per i lavoratori dell'indotto, già partite 2.500 lettere di licenziamento momentaneamente sospese.
15: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati, da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
0: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. La cronaca con l'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
16: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
17: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
16: Bruno Sokolovic, GR1.

0: quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
1: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile forse un pallino conficcato nel braccio che ora andrà rimosso.
0: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
1: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. I residenti non nascondono la paura.
2: Spero di non essere presa di mira.
1: In Essiano, GR1.
3: La polizia postale indaga per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito da Revolut, banca via internet inglese, rubati i dati sensibili di quasi 700 clienti.
4: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. Apple ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times, che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR1.
3: Per la prima volta nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la festa per la presentazione dell'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione. La nostra rete è protagonista tra conferme e novità.
5: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
6: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo, e grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
5: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
7: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
5: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
8: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
5: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
9: La radio, più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
5: Musica con Gian Vignola.
10: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
5: Marcella Sullo, GR1.
3: Testi scolastici usati. Nasce una nuova piattaforma gratuita per la compravendita.
11: Un pizzico di ingegno e la voglia di dare un servizio utile ai loro coetanei. È così che è nata la piattaforma Bookflow, che permette di acquistare e rivendere libri scolastici. L'idea è di 4 studenti universitari, spinti anche dalla necessità di svuotare gli scaffali di casa pieni di libri scolastici inutilizzabili. Attraverso la piattaforma gratuita, gli studenti possono caricare direttamente il testo da vendere o acquistare senza commissioni. All'iniziativa hanno aderito studenti di oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale. Antonio Fundarò, docente scolastico e redattore di Orizzonte Scuola.
12: La soluzione trovata da questi 4 ingegnosi ragazzi, cioè un accesso diretto anche all'acquisto dei libri usati, dà certamente respiro agli studenti italiani e alle famiglie.
11: Un'iniziativa che aiuta a combattere anche il caro libri.
12: È diventato una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, nonostante siano aumentate le soglie ministeriali previste per la copartecipazione dello Stato all'acquisto dei libri di testo.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Musica dopo il Summer Tour 2026, le bambole di Pezzi.

0: diretta tornano in radio. Settembre, così si intitola il nuovo singolo che esprime la sensazione di malinconia, di sospensione che accompagna la fine dell'estate, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le incertezze del futuro. Il brano fa parte dell'album 5, appunto il quinto, pubblicato dalla rock band tutta al femminile, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Resta con me. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura verso il big match di sabato sera Roma-Inter, con la sfida tra le due capoliste. Problemi in casa nero-azzurra. All'Olimpico non ci saranno né Çalhanoğlu né Stones ai box per problemi muscolari. Il Bologna intanto sta per cambiare allenatore, tedesco verso l'esonero, Palladino in pole per la successione. Prima delle altre notizie, gli europei di pallavolo maschili a Modena, Italia Repubblica Ceca 3-7-1, il racconto della nostra inviata.
3: Un'Italia concreta, una vittoria di sostanza da campioni del mondo. Primo posto nel girone consolidato dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca. Il primo set perso col minimo scarto, la reazione azzurra nel secondo è veemente. Un parziale dominato con un attacco incisivo e un'ottima fase muro difesa, oltre che una grande aggressività al servizio. Italia in allungo anche nel terzo set e poi brava a resistere al tentativo di rimonta dei cechi, sempre con un ottimo servizio, 6 ace nel parziale e un cambio palla fluido. Gli attaccanti di palla alta decisivi anche nel quarto set, alla fine 24 punti di Romano, 22 di Bottolo, 15 di un prezioso Lavia.
4: È un livello sicuramente alto, perché giocare contro queste squadre non è scontato vincere, non è scontato giocare bene. Stiamo alzando di volta in volta il livello, vincere non è mai scontato e siamo contenti di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto.
3: L'ultima sfida della fase a gironi, giovedì contro la Slovenia, per chiudere al primo posto e spostarsi a Torino per gli ottavi. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: Tornando al calcio, Coppa Italia, 16esimi di finale, Genoa su Tirol 1-0, Fiorentina Pisa 3-0, una finale di Coppa torna a giocarsi in Italia allo Juventus Stadium di Torino, ospiterà infatti l'atto conclusivo della Conference League 2028. Chiusura in bellezza con il tennis per Jannik Sinner, e finalmente è giunta l'ora di ripartire. Il rientro è previsto al China Open Pechino 30 settembre 6 ottobre, dove è possibile anche l'incrocio con Zverev, fresco vincitore degli US Open, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Jannik è tornato ad allenarsi a Monte Carlo. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1 Sport.

0: hanno delle patate.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Crosetto afferma: difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. La Mosca ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma un portavoce dell'Alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen. E tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Poco fa, secondo media locali, si sono invece udite forti esplosioni sull'isola di Kerch. A pressione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. E torniamo in Italia con la legge elettorale, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione di definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per l'opposizione è incostituzionale. E il governo lavora anche per trovare una soluzione al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. E il governo accelera anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi in incontro tra esecutivo e sindacati su circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca: Torino torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Sempre più alta la tensione tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi, a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
2: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Nella notte esplosioni sull'isola di Kesham nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti. Apprensione anche